Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. La

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Studio Più Dance Station. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

on your own.

0: su Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo.
1: Allora,
2: torniamo.
1: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: vai, guarda,
1: prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento ottobre.
1: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ci frega? San dentro. Tanto San dentro.
1: San dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
2: Allora,
1: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
2: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ah, ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: Oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica.
3: Sì, sì, saranno.
2: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai, che ce
4: vi
2: la
4: potrete
2: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: aspetta un attimo,
4: perle.
2: Aspetta, c'è un fan, varie pronto? Regiche. Fan! Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa, no, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
3: No,
2: ok?
3: Questo è grave.
2: Che oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
3: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi, siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
4: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle sì, che in questo sì. periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26,
2: sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa. Tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: il 26.
2: Non sei
3: 26.
2: Obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà.
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour. Per
2: il tour vende candele e calamite. Se lo beccate con la sua macchina, insomma. Pronto? Pronto?
6: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
6: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due
3: cavalli.
6: Due cavalli. E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni.
3: Mamma mia.
2: Ti devi curare.
3: Aspetta.
2: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
3: Ma chi è?
2: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
2: È brutta sta cosa che. Vero? No, te non te ne frega niente.
3: No.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
7: Su Studio Più.
8: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: online.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo.
3: Allora,
2: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
3: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: vai, guarda,
3: prendiamo
2: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
3: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È
3: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
3: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
2: Scusa, vai subito a ottobre, no?
3: Non lo trovo.
2: Che giorno per giorno?
3: Settembre, mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
3: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
3: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
2: Possiamo farlo?
3: Oh,
2: sì.
3: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fisher, featuring Florence Arman. What a

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3:36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene, arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento a ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: È
2: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre.
3: No,
2: agosto, agosto, quando dura agosto?
3: Scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
4: Spot.
5: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: su Studio Più.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica ci sarà.
1: Allora, noi torniamo il 26 di
2: agosto,
1: dillo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci soli.
1: Vai, che ce
3: vi
1: la
3: potrete
1: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie
1: terme. Aspetta un attimo, aspetta, c'è un fan, è pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Stai attento al sole!
2: No,
1: ok?
2: Questo è grave.
1: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
2: Questo era terribile!
1: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato, mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25, che è lunedì, scusa, perché
2: no il 26, perché io sono via ancora
1: e chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26
1: sennò 26. Qua ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non dico qua, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema, no?
2: No, il 26.
1: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
1: la tour, vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma. Pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due
2: cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare!
2: Aspetta!
1: Ciao! La battuta di Franco Lambascione!
2: Ma chi è?
1: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
6: Andrea
2: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che è vero? No, non te ne frega niente.
3: No.
6: Andrea
2: Cattavolo
6: Show su Studio Più.
7: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: su Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo. Allora,
1: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, sì, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
2: vai, guarda,
1: prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
1: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma.
2: Perché ci frega? San dentro. Tanto san dentro.
1: Si dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle, dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È un
1: jingle nuovo. Siamo a luglio, mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto,
2: Andrea.
1: Infatti, agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. No, agosto. Agosto, quando dura agosto?
2: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per
1: settembre,
2: giorno?
1: Mamma.
2: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
1: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: Oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
3: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Radio Più News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il decimo anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia in primo piano. Ad Amatrice la messa celebrata dal cardinale Zuppi, il quale si è soffermato sulle singole storie delle persone rimaste sotto le macerie dei soccorritori. Alla funzione presente anche la premier Meloni, che ha incontrato i familiari delle vittime. La giornata era iniziata alle 2 di notte con una fiaccolata proseguita fino alle 3.36, l'ora in cui è avvenuto il terremoto costato la vita a 299 persone. Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si sono stretti Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, ha formalizzato, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato aiuti per 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordavano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene, arrestato per la morte del clochard, deceduto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. L'attentato a Siegfried Ranucci, il conduttore di Report, sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. Prosegue il lavoro dei carabinieri sulle chat tra il giornalista e l'imprenditore, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Show su Studio Più.
1: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
2: replica
1: ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
2: agosto.
1: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
1: Sì, sì, sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, soli.
1: Vai, che ce la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
1: aspetta
3: le varie perle.
1: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
1: Lampa?
2: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
1: Mamma mia. Stai attento al sole!
2: No,
1: ok?
2: Questo è grave.
1: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
2: Questo era terribile!
1: È terribile, come noi, siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato, mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
1: il 26 di agosto. Ma perché non il 25, che è lunedì, scusa, perché
2: no il 26, perché io sono via ancora
1: e chi se ne frega, voglio dire.
2: No, il 26
1: sennò 26. Ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
1: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è un problema. No,
2: il 26.
1: Non sei 26. Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
2: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per la
1: riviera. Vende candele e calamite. Quindi se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
1: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
1: Due cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare!
2: Aspetta!
1: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
2: Ma chi è?
1: Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: Andrea.
2: Cattavolo.
1: È brutta sta cosa che è vero. No, a te non te ne frega niente.
2: No.
0: Andrea.
2: Cattavolo.
0: Show. Su Studio Più.
6: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di Brian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Gary Chaos.

0: Tavolo
1: Show su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
0: No, torniamo. Allora,
2: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
0: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
0: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
0: Sì.
2: Il 10 di ottobre
0: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
0: Rimini.
2: Bravo. Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo. Prendiamo
0: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
0: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
0: Trento a ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
0: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
0: È
2: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
0: Siamo ad agosto.
2: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre.
0: No,
2: agosto. Agosto, quando dura agosto?
0: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
0: Che giorno per
2: settembre,
0: giorno?
2: Mamma.
0: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
0: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
0: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
0: Rimini.
2: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
0: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
0: Possiamo farlo?
2: Oh,
0: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
0: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Studio Più Dance Station. This is
1: Studio Più. Studio Più News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero due morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD, Elie Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Bella balla,
5: balla tutto ritmo con il Morning Fever.
4: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che cazzo!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Eh sì, buongiorno, buongiorno amici, martedì 25 agosto, dai che ce la facciamo, certo che ce la facciamo. Buongiorno dal vostro capitano, Walter Massa c'è. Bene, adesso tocca a voi, però farvi sentire, allora, intanto farvi sentire con un messaggio vocale, se volete avete anche la possibilità di richiedere una canzone dicendo chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Dai, la musica è tanta, la musica è bella, la musica è dance, che sia del passato o del momento, l'importante è il movimento. Bella, bella. No, cioè, veramente stamattina sono una roba, vero? Eh sì, lo so, non è inutile che me lo dici, lo so da solo, che sono, cioè proprio sono... Questo mi è venuto meglio, va bene. Vi ricordo che se invece volete un salutino basta scrivermi. Quindi avanti. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Offenbach, Floor to the Floor.

0: Four to the floor, Offenbach, bellissima, bellissima. Buongiorno Massa, un saluto da Mauro Di Maro 70. Damiano, saluti a Damiano di Carciato, ciao. Capitano, pulizie in cascina, col fresco, la Lore. Sì, devo dire che stamattina c'è un po' di fresco anche qua in Riviera perché è nuvolo e ha fatto anche qualche goccia di pioggia nella notte, insomma, nella mattina presto. E poi c'è il Poppy che dice: al ritorno delle vacanze riparte la routine, la nostalgia, la curo con questa dance in tazza grande. Bravo Poppy, bravo. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno a tutti, mitico Morning Fever. Stamattina mi fate ascoltare All The She Want. Buongiorno a tutti ancora, Alessandro da Villafranca. E va.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J. Salutiamo, cominciamo a salutare un po' di persone che ci stanno scrivendo. Intanto salutiamo la Babi, la Barbarella di Misano che già mi ha scritto. Buongiorno Violetta da Fermo, ecco, eccoci. Ciao Walter, ci sono operativa Katia la Tornitrice Val di Sole. Gianluca da Teramo, buongiorno il Vespista, buongiorno Massa. Il Daniel Wilo, l'Angela Nazionale dice buon martedì, Angela Nazionale presente, 21 gradi temporale in arrivo. E non mi hai scritto se c'è vento, sicuramente se c'è vento. Se arriva il temporale vuol dire che c'è un vento che lo sta portando, quindi ventilato oggi penso che sia così. Andiamo a sentire chi c'è, vai!
1: Buongiorno Walter dal Migione di Volta Mantovana, volevo dedicare a tutti Eye of the Tiger, un abbraccio!

0: music. The dance station.
1: Radio studio Pew. Dimmi se sono

0: Pistolero, Elettra Lamborghini, Pistolero. Ciao Walter. Ho ordinato 5 magliette del capitano, aspettiamo solo la tua firma. Un saluto che Enrico, un saluto anche Enrico Cellini. Bene. Passerò, andrò a firmare queste magliette e vedo se entro oggi o domani, vediamo quando mi chiama. Buongiorno Walter, un saluto dal baffo di Paluro, Setti Faizza, un saluto da tutta la squadra di Vendemmia e dall'azienda Tenute, augura buona vendemmia a tutti, spingere, va bene, l'autista del pesce parlante c'è anche Silvietta Gripoint, il piccolo. Andiamo, tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti. Oggi Walter mi piacerebbe ascoltare un brano Cinderella, mi sembra, di Martinelli, era dell'85, un brano bellissimo.

0: Vabbè, insomma, ma bellissima, perché poi Martinelli ne ha fatte le altre, poi andremo a ascoltare anche qualcun altro, perché c'è qualcuno che ha richiesto di nuovo Martinelli un'altra canzone. A me piace, insomma, ha fatto queste canzoni, queste belle chicche, queste belle perle, gli Untouchable sono diventati. Ciao Valterone, il Saldatore Pazzo è tornato, un saluto da Borello, via, e da Borello noi andiamo con il Party Time, quello bello, ecco, fa anche rima. Gli anni 70-80 dance, si torna indietro nel tempo, quindi pubblicità e poi via, via, via, alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Un saluto da Mattia il palista tutto giallo, Cava Calusco Dadda. Salutiamo Nico, Iperinfissi ci sono anche loro. Ciao Nico, un abbraccio da San Mauro Pascoli, si balla. Ciao Walter, un saluto da Manuel da Vigasio, sempre al lavoro.

Ciao capitano, ci siamo sempre presenti. Simo il faro da Predazzo comincia a spingere come sempre. Buongiorno capitano, ti ascoltiamo tutti i giorni, anzi ascoltiamo Radio Studio Più 24 ore su 24. Bene, gli svalvolati ci sono, saluto Domenico.

Buongiorno bella gente, il team Gabri Malcesine è sempre operativi. Buongiorno Walter, il pittore pazzo c'è, un grande saluto da Di Maro, Folgheria, Mauro,

Buongiorno Walter, un saluto dal Bruce da Mercatale. Buongiorno capitano, sempre un saluto dal lavandaio, sempre nel cuore, grazie. Il lavandaio di Ancona c'è,

Buongiorno, buongiorno, saluti a tutti. Si lavora con Radio Studio Più in cuffia. Chieti da fermo. Chieti da fermo in cuffia. Se sei fermo e lavori, non ho capito che lavoro fai da fermo. Cioè, neanche il fotografo, perché ogni tanto si muove, capito? Deve star fermo nel momento dello scatto, però voglio dire, se è fermo che

Beppe DJ Savona c'è sempre presente. Buongiorno Walter, un saluto dal Jimmy di Villa Verucchio. Ho nove anni che ti seguo, bene, un abbraccio, grazie. Sì, perché quest'altr'anno saranno 15 anni di programma e 16 di Radio Studio Più. Vabbè, insomma, tanta roba.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronnie Milani.

0: dal venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Robin Schulz è una più bella dell'altra, lo so, vi piacciono queste canzoni perché vi tengono in movimento. Rosanna da Gussago c'è, eccomi puntuale, Ale da Villafranca, Domenico da Montecosero, buongiorno capitano, un saluto da Domenico, sempre presente, si carteggia a ritmo di Radio Studio Più, un saluto dal lago di Rimini, da Ivan, buongiorno sempre all'ascolto da Lorella da Canneto sull'Oglio. Beppe DJ Savona, vabbè, insomma, tanta gente, grazie. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno capitano, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, siete una carica pazzesca. Per iniziare questa giornata alla grande, vi posso chiedere di ascoltare la canzone Voice in the Night di Martinelli? Grazie a tutti, un abbraccio e buona giornata, Patrizia da Lodi.

0: Voice in the Night, Martinelli, anche questa spacca, signori, è veramente bella. Buongiorno Walter, un saluto da Antonio e Carla dal Lido degli Scacchi. Lido degli Scacchi, lo so dov'è, lo so, ci ho anche lavorato con un'azienda, insomma facciamo un altro lavoro. Eccomi Valterone, sempre in prima fila, Alessandro Cassano Dadda, c'è anche lui, c'è anche la pubblicità però.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Vabbè, insomma, Bebe Rexha è tanta roba, devo dire, tanta roba, Sad Girl è ragazza triste, però il brano, sì, parla di questa ragazza con dei problemi, però diciamo che il brano è bello, bello carico, proprio come piace a noi di Radio Studio Più. Noi siamo la Dance Station d'Italia, siamo in tutta Italia, signori. Buongiorno a tutti, Luciano da Saresto in vacanza in Spagna. Guai! Ascoltaci anche dalla Spagna. Vabbè, insomma, che dire, beati voi che siete in vacanza, giusto, giusto così. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Studio Più, qui è il Tignalese. Niente, oggi volevo ascoltare Anthem 2 dei Flor Filla. Grazie mille ancora dal Tignalese. Check that body.

0: Godzilla, J Balvin, beh, insomma, è tanta roba, devo dire, beh, è tanta roba. Signori, abbiamo una bella intervista, adesso mandiamo una bella base. C'è il jingle e poi, signori, eccolo qua, già appare nel video, però ve lo presento. Lui è Paolo Valli, il presidente della FAMS di San Marino, diciamo l'organizzatore insieme a Vito Pierulli dell'evento rallistico più importante a livello europeo. Me lo consenti, Paolo? Buongiorno.
1: Ma io ti ringrazio del fatto che tu ci consideri il più importante evento rallistico, senz'altro di caratura internazionale, non so se lo siamo, però è un evento importante, senz'altro.
0: Un evento importante.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, Paolo. No, però è un evento importante, insomma, che porta veramente tanti visitatori, tanti appassionati dei rally. E ricordo che a Rally Legend si possono vedere macchine che ormai non ci sono più, cioè macchine del gruppo B, macchine con i piloti mondiali che hanno vinto i mondiali, piloti storici, quindi insomma una kermesse cioè un vero spettacolo del rally, diciamo.
1: Beh, certamente, a Rally Legend sono sempre presenti i piloti più importanti che si sono distinti nella storia dei rally e senz'altro un panorama di auto che ha rappresentato un po' tutta la storia rallistica dagli anni 70 in poi, fino ad oggi, fino alle vetture più performanti dei nostri giorni.
0: Certo, allora so che avete lavorato tanto a livello di sicurezza, perché so quando c'è veramente tanto flusso di pubblico, di gente, e so che quest'anno avete lavorato tanto sulla sicurezza, avete lavorato tanto sulla diciamo tenere un po' composti i tifosi, perché lo so, sono euforici quando vedono le macchine di quell'epoca, vedono i campioni e bisogna tenerli un po' più posso dire, me la passi radanati da un po' da romagnolo, radanati.
1: Rende l'idea, Walter. Allora, negli ultimi tempi le numeriche delle persone che hanno partecipato a Rally Legend sono aumentate tantissimo. Certo, diventa sempre tutto più difficile quando i numeri dal punto di vista dell'afflusso delle persone sono così elevati. Quindi abbiamo elevato anche noi gli standard, diciamo, di gestione della sicurezza di questo tipologia di eventi. Quindi la parte che attiene alla sicurezza è stata curata in maniera particolare, ci stiamo lavorando tuttora e speriamo di aver fatto un buon lavoro per garantire a tutti gli spettatori un grande spettacolo in sicurezza.
0: Certo. Allora, tanti saranno i piloti, le novità piloti anche di oggi, diciamo, i piloti campioni di oggi, non solo quelli di ieri. Adesso poi avremo un'altra telefonica, diciamo, metà settembre, così avrai un po' più, avrai qualche nome da svelarci, quindi teniamo in suspense, insomma, questa telefonata è una telefonata per dirti grazie e complimenti, perché anche quest'anno hai accettato la mia richiesta di partecipare. Sono lieto, sono felice di prendere parte a questa 24esima edizione. Insomma, 24 sono tante, Paolo.
1: Sì, ci siamo fatti un po' di esperienza. 24 sono tante, siamo partiti nel lontano 2003, fino ad oggi devo dire non abbiamo saltato neanche un'edizione. Anche nell'epoca Covid siamo riusciti a svolgere tutte le edizioni di Rally Legend ogni anno su anno, con un'importante crescita. L'anno scorso è stata una edizione record per presenza di pubblico. Ci distinguiamo come tipologia di auto, perché c'è comunque una varietà di auto ex ufficiali che hanno corso nei mondiali del passato, nelle grandi competizioni del passato e anche di quelle attuali. Quindi uno ha modo di vedere un po' tutta la storia dei rally, e quindi è una grande occasione quella di Rally Legend, che quest'anno va dall'8 all'11 di ottobre, in 4 giorni di kermesse, in cui noi partiamo con una prova spettacolo il giovedì sera a San Marino, lì si svolge nella zona della multieventi, e a seguire il venerdì sempre in notturna faremo 3 prove speciali in linea, quindi nel territorio tutto di San Marino. Il sabato avremo un format invece di 3 prove speciali che si ripetono 2 volte, quindi totale 6 prove speciali all'interno del territorio. Poi c'è la grande novità della domenica, che è una situazione che abbiamo creato quest'anno con uno special, diciamo così. Nella zona della Ciarulla si svolgerà il Memorial Bettega, diamo nuovamente vita a un grande spettacolo che si è svolto negli anni passati, negli anni 90, negli anni, fino all'inizio degli anni 2000, se non ricordo male, che si svolgeva al Motor Show di Bologna.
0: Bellissimo.
1: E quindi cercheremo di ridare vita, diciamo, a quel tipo di manifestazione che era così atteso da tutti gli appassionati.
0: Benissimo. Io, Paolo, intanto ti faccio i miei complimenti in diretta pubblica proprio qua in tutta Italia, perché sia tu che Vito siete veramente bravi, avete creato qualcosa di veramente meraviglioso, soprattutto a noi che piace il rally. Quindi l'appuntamento, ripetiamolo Paolo, è dall'8 all'11?
1: Dall'8 all'11 di ottobre. I 4 giorni che vanno dal giovedì alla domenica dell'8-11 ottobre di quest'anno.
0: Bene, ringraziamo Paolo Valli, presidente della FAMS di San Marino, nonché insomma organizzatore insieme a Vito Piarulli del 24esima edizione del Rally Legend. Ti mando un abbraccio e grazie della disponibilità, so che hai tante cose da fare, però insomma ti abbiamo rubato qualche minuto.
1: Grazie a te Walter, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Bene,
1: ci vediamo ad ottobre.
0: Ci vediamo ad ottobre, ma noi ci sentiamo prima. Un abbraccio Paolo, a presto.
1: Grazie.
0: Grazie Paolo Valli, insomma, è una grande persona. Andiamo a sentire questo qui, via. Let's go.

0: Radio Studio Più è sempre con te.
1: A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Con questa musica esce la pittura dalle latta e il pennello va da solo. Musica a manetta, sempre, dovunque, comunque. Qui si balla, non si molla mai. Bene. Ciao Walter, Giacomo Autista da Cremona. C'è anche lui.

Fatemi salutare la Tontini Family, Mirko, Movimento Terra, guarda che sono finite le ferie, ti sei divertito nella sabbia là di Cervia, ma adesso è via, la terra da Mercato Saraceni in avanti, si smuove dalla terra!

Samuele da Borgo Virgilio c'è. Ciao Walter, il mio avvitatore smette di lavorare per ascoltare il Party Time. Mino da Morciano, bene, bene, va bene. Va bene, secondo me invece si è scaricata la batteria, devi solo ricaricarla, eh? Cioè, non è che. Ti danno quando lo compri un caricabatteria, si chiama caricabatteria perché ogni tanto lo devi attaccare.

Bestia Manetta, Katia, Mario Walter, un saluto dal Cacci, il re del pennello. Ciao, ancora due giorni di lavoro, poi vacanze, grande studio più. Buongiorno capitano Pietro da Gualdo Tadino, sempre presente. Ricordatevi di mettere sempre il nome, quando voi dite qualcosa. Io non so chi è.

Sicuramente sarà un Paolo. No, non è un Paolo, è Alessandro da Tredozio. Mi sono dimenticato di mettere il nome, bravo. Mettetelo sempre, perché noi non abbiamo i nomi salvati, non vediamo neanche le foto, diciamo la verità. Emanuela da Ceranova, c'è, buongiorno a todos. Rosanna da Gussago, il vigilante matto, c'è anche Maurizio da Gussago.

0: Partenope, Mark and Cremon, The Chorus, con questa canzone termina il Party Time. Tutto da rifare, signori, ci ritroveremo con il terzo ed ultimo Party Time per quel che riguarda il Morning Fever alle 11.30 con il DTM.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time
2: on Studio Q,
3: your dance station.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: DNA, DNA Giovanotti, Gabri Ponte, bella carica questa, bella carica. Buongiorno, buongiorno Massa da Morazza, l'artigiano Faentini in trasferta Bellaria. Bravo, mi ha mandato una foto, vediamo se riesco a vederla. Sì, in qualche modo la vedo. Vabbè. Martello in mano sei una garanzia. Col martello in mano sei una garanzia. Buongiorno. Chi è qua? Salutiamo la Fabiola da Faenza. Ciao bella. Andiamo a sentire. Tocca a te, vai, ti apro il microfono.
1: Buongiorno Capitan Massa. Oggi ci ascoltiamo i Prozac più con Acida. Una buona giornata da Giorgio Ruspista Pazzo. Dai!

0: Prozac più, vabbè, acidò, è bella perché quando io mi ricordo, ho fatto anche servizio d'ordine nei locali e quando il DJ metteva su questa canzone e ci avvisava, faceva un cenno con la mano e diceva attenzione perché metto su questa canzone, perché cosa succedeva? Che si bogava, si spingevano, niente di che, però succedeva sempre che poi dopo c'è qualcuno che sta al gioco, qualcuno no, e iniziava magari anche una piccola rissa, quindi noi dovevamo stare attenti a cercare di tenerli un po' più calmi, perché quando si metteva questa canzone qui cominciavano tutti a scatenarsi, a spingersi, vabbè. E ragazzini, no? Ragazzini fanno così. Però bello, bello, bello, bello, bello. Tanti ricordi. Buona giornata, ciao dalla Mari. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Stay with us, rimanete lì perché abbiamo l'ultima tranche e poi dopo andiamo di Party Time 92.000.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Rolling Stones, The Colors, ci piace. Un saluto da Giuliano Sant'Ippolito, viva il Morning Fever. Buona giornata a tutti. Salutiamo anche Valerio da Roma. Valerio da Roma, De Roma, oh, De Roma, Valerio. Mi piace. Riccardo da Torino, anche lui non manca mai. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao, buongiorno, sono Giovanni di Volta Mantovana. Vorrei fare un saluto a Davide Bulgarini, che ormai sono quasi tanti anni che non trovo più Porcini, e vorrei dedicargli una canzone dei Doors. Una piacere vostra, grazie, buongiorno.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J. Ci siamo, signori, ci siamo. Andiamo a sentire questo messaggio. Tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, sono Francesco da Pescantina. Abbiamo completato ieri con la parrocchia il cammino di Santiago. Oggi andiamo a Finisterre a vedere l'oceano. Ci piacerebbe ascoltare la magia di Franchino. Ciao mitico.
2: Magia. Portami via.

ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da

Magia Franchino, Franchino ce l'abbiamo. Buongiorno Walter, Paoli da San Marcello, il Ghiso vivaista da Canneto. Ciao Walter. Ma questo ha il mal di pancia cantare Carlo, sì, lo so, canta, è un po' particolare lui. Buongiorno, buongiorno Massada, buongiorno Massada 186. Vabbè, è scritto così. Andiamo a sentire questo messaggio, l'ultimo per oggi, vai.

0: Ok, devo aprire il microfono, se dovete aver pazienza. Io ok, adesso ti apro, abbi pazienza. Oggi sono da solo e per tutta la settimana, vai.
1: Buongiorno a te e a tutta la redazione di Studio Più. Volevo chiederti se potevi mettermi la canzone di Antonello. Nel frattempo ti saluto, ti ringrazio, sei sempre molto gentile, disponibile e sei sempre simpatico. Ciao da Fabio da Cattolica.
0: Grazie Fabio. Maybe one day, The Creatures, in poche parole lui, Antonello Di Fino.

0: Maybe One Day, The Creatures, che bella, signori, siamo anche un po' avanti, abbiamo sforato anche un pelino, ma fa niente. E intanto non c'è nessuno che mi dice qualcosa, perché non c'è nessuno, mi dice, oh, Massa sei in ritardo, no, nessuno, basta. Adesso recuperiamo nel party time, andate tranquilli, perché arriva il party time DTM 92.000, alzate il volume dopo la pubblicità e scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando, via, via! Station. This is Studio Q.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Riccardo da Senigallia sta passeggiando, bravo, bravo, bravo, bravo. Salutiamo anche Giorgio in Puglia, fine vacanze, vabbè, insomma, si rientra, si rientra.

0: Buongiorno da Domenico da Montichiari, da Fano il pagliarolo pentito c'è, andiamo!
1: El sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

ciao, potrebbe farmi una dedica? Mamma, mi dà del lei questo. No, no, tranquilli, cioè, fammi una dedica, facciamo così, lo leggo io così. Fammi una dedica, qualcosa di auguri per un compleanno, nome Cristina. Certo, noi gli facciamo tanti auguri con questo Party Time 92.000. E questa gliela dedichiamo. Happy birthday, Amos. Holy Saturday.

Ciao Radio Studio Più, mi puoi salutare Raina e Noelle? Hola, grazie, stiamo ascoltando, bene, bene, fa piacere. C'è anche Rudy, Rudy lo scarabilista, Massa, Shockwave, Shampar Operativi. Insomma, lui è di Bologna, di Bologna, di Bassa Bolognese.

Ti sei dimenticato di Zeni. Vabbè, insomma, qualcuno lo lascia indietro, perché poi così mi riscrivete. Bravi, bravi, bravi. Comunque Zeni c'è. Buona giornata Walter e tutta Radio Studio Più, dal sempre presente Stefano da Reggio Emilia.

Salutiamo Igor dalla Germania, mi ha mandato una foto dalla palestra, si sta allenando, bello massiccio, bravo Igor, così si fa.

in spiaggia, giù, le parti di Ancona. Si passeggia, oggi non è il tempo da sole, però vabbè, per una passeggiata ci sta. Anche perché qua minaccia un po' di pioggia qua in Riviera, non so però giù da voi.

Arriva anche l'ultimo disco, quindi stop ai messaggi. C'è Paolo da Treia che mi dice che a Civitanova piove, Civitanova Marche. Piove ora, vabbè. È così, un po' d'acqua ci vuole. Mi dispiace per quelli che sono in vacanza, ma un po' d'acqua ci vuole.

0: Because I love you, termina il party time, signori, dobbiamo essere pronti, perché è arrivato il momento dei saluti, sì, dai, saluti finali, ma qui ne è partita un'altra, non so perché. Allora, vediamo se riesco a fare un next, no, non riesco. Ce l'ho fatta, ecco perché non mi si era incantato, perché siamo arrivati, se no dopo rubiamo dello spazio alla Sil.K, il programma che va in onda dopo di noi, quindi mi rimane che salutarvi, darvi l'appuntamento domani già giro di boa, mercoledì, dai che in un attimo arriviamo al weekend, buone vacanze a quelli che sono ancora in vacanza, a quelli che stanno per partire, non lo so, e a quelli che sono tornati al lavoro, buon lavoro, e qualora lo vogliate domani mattina il capitano lo trovate qua su Radio Studio Più al Morning Fever. Un grazie speciale va al Paromix che mi ha un attimino insomma seguito per quel che riguarda il programma di oggi, lo farà anche domani, lo farà per tutta la settimana finché non torna il Damiano. Detto questo, ciao, a domani.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, ci siamo, inizia un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Oh bene, sono molto contenta. E allora, cosa facciamo oggi? Beh, oggi abbiamo il momento di chiacchiericcio tra di noi delle 12.15, i due e delle 13.15, i due party time. Insomma, se è tanta buona musica quella di Radio Studio Più, quindi insomma, possiamo partire tranquilli e beati con Guest for Lunch.

Eh sì, oggi faremo proprio quella rubrica lì, a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Quella rubrica che vi piace tanto e piace tanto anche a Lorenzo. Quindi tenetevi forti, perché tra poco iniziamo.

0: pronti ad iniziare? Tra pochissimo, dopo gli spot.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

amici, eccoci qui per il momento di chiacchiericcio tra di noi delle 12:15 che sferlancia ossidi a pranzo, dove protagoniste sono questi lo sapevate che, molto molto a volte imbarazzanti, a volte interessanti, a volte un po'... Ad esempio, c'è questa cosa che mi è piaciuta tantissimo da dirvi, perché bisognerebbe studiarle a questo punto. Lo sapevate che le aragoste non sono biologicamente immortali, così come si dice che l'aragosta è immortale? No, è un po' una leggenda metropolitana. Però producono un enzima che ripara le cellule danneggiate e aiuta così il DNA a ripetersi in modo infinito. Non sarebbe una brutta cosa da studiare, da immetterci per rimanere, insomma, qua ancora per un po' di tempo, più di

sì, eh sì. Continuiamo con questi lo sapevate che sulla natura. Lo sapevate che gli ananas, la pianta dell'ananas, servono almeno 2 anni affinché cresca. Cioè, quindi tu in giardino pianti una pianta dell'ananas e dici, no, è appassita, non sta crescendo. No. Servono 2 anni a meno che, cioè, perché cresca. Lo sapevate che le cascate del Niagara non si ghiacciano mai? Non lo so il perché, però lo sapevate? No. Lo sapevate che gli alberi di acacia in Africa comunicano l'uno con gli altri emettendo delle sostanze gassose per avvisare i loro simili di produrre il tannino, una tossina che li protegge dagli animali affamati?

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: allora sì, siamo arrivati alla fine di questo primo Party Time, ma mi raccomando, rimanete con me. Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
2: Party Time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta

0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpo.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio

0: 5, lo sapevate, che molto molto divertenti. A Guess or Lunchos, che a pranzo con la Sil.k. Allora iniziamo. Lo sapevate che il collo della giraffa ha lo stesso identico numero di ossa di un collo umano? Ma dai,
1: cioè sono lunghe.
0: Cioè 7 vertebre, anche se possono essere lunghi quasi 2 metri. Cioè no, aspetta, il collo è lungo 2 metri e ha 7 vertebre lo stesso. Ma va. Lo sapevate che il lago

Ospiti a pranzo, la rubrica del Lo sapevate che? Lo sapevate che nel 2009 un team ha cercato il mostro del famoso lago scozzese Loch Ness e ha trovato più di 100.000 palline da golf. Ma perché? Ma non ci credo, c'è il lago di Loch Ness. Lo sapevate che i colori della bandiera del Belize, non è genovese, avendo 12 colori diversi ed è quella con più colori al mondo? Beh, adesso lo sapete. Ma c'è un altro bellissimo, lo sapevate, che io non sapevo e può essere interessante. Vabbè, manco le altre le sapevo, ma questo può essere molto interessante. Lo sapevate che le uova di gallina, cioè il colore del guscio, dipende dalla razza e dalla genetica della gallina, ma non cambia nulla nei valori nutrizionali. E questo proprio non lo sapevo.

0: fare il secondo party time.
1: Studio più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ricordo sempre di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più e di consultare anche il nostro nuovissimo, rinnovato sito www.studiopiu.net. Veramente invincibili entrambi, mi raccomando, fatelo perché ci sono delle novità in questi due programmi.

0: raccomando, non cambiate radio, rimanete con noi perché sta per finire, ma nulla sta per finire. Stop Partita.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un vecchio sacco.

0: alla fine di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, ma la nostra musica continua ancora per altre 24 ore, fin quando non ci ritroveremo ancora qui tra 22 ore a mezzogiorno con Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Vi lascio con la programmazione di Radio Studio Più. Ciao, un bacio, ci ritroviamo alla prossima.
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
2: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta alla replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
3: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
4: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Calma per favore, calma!
6: Calma per piacere, calma un attimino, 25 agosto. Siamo calmi, ok.
5: Bella giornata fresca, almeno sembra, poi.
7: I Feel Good!
6: Quanti applausi oggi, che è successo?
5: Allo scoccare delle 2 del pomeriggio su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, anzi direi del mondo, inizia questo programma che apre la mente via pensieri negativi e solo pensieri positivi. Chi ha voglia di energia venga da questa parte, gli altri fuori di bal, grazie.
7: Feel good.

Così oggi, beh, fa piacere. Martedì 25 agosto, come dicevamo prima. Allora, noi veniamo definiti strani, no? Dal resto del mondo, gli italiani solo dai, pasta asciutta, mafia, mando i soldi, solite cose. Ma ho scoperto, ragazzi miei, che non è vero. C'è gente che ancora, non dico che è peggio di noi, però voglio che fai mettere gli occhiali, perché non ci credevo. In Canada sono andato a vedere, ma così stavo sfogliando delle cose del pianeta, no? Cose un po' particolari, a me piace molto la geografia, no? E ho beccato delle cose strane, cioè in Canada hanno dato dei nomi ai laghi, capisco che ce n'è tantissimi, ma si vede che dopo si sono stufati di dare i nomi. Andato, allora, a un lago gli ha dato il nome di Lake Stupid, stupido lago, pensa te. L'altro cos'è che gli ha dato? Big Ass Lake, o meglio, capito? Lago inutile, lago stupido, lago inutile. Un altro gli ha dato il nome di Another Lake, che è un altro lago. Un altro ancora gli è andato And Another Lake, e un altro ancora, cioè, te pensa come stanno messi, cioè, capito? No, questo è per fare molte volte dei paragoni con popolazione di altre nazioni. In Canada sono così. Stavo ridendo molte volte quando guardo in giro cosa succede nel mondo, dico, dai, non siamo proprio messi male, c'è gente che è da classifica con noi. Comunque, detta questa cosa, perché ce l'ho qua sulla bocca e lo stomaco, adesso arriveranno anche messaggi dal Canada che ci daranno conferma di questo, per l'amor di Dio. Va bene, comunque 338 141 1001, questo è per

fino alle 4 del pomeriggio, ricordiamolo, perché poi alle 16 sarà in esterna Frankie Gada da un luogo bellissimo, ma ormai lo si conosce perché saremo alla Fenice fino alle ore 18, lui è là. Dunque, se siete in zona, beh, andatelo a trovare, poi comunque puntualizzeremo esattamente la location dove si trova. Bene, grazie, dai! Iniziamo con PDM!

0: Sapevo io che arrivano messaggi dal Canada. Lo sapevo. Ma salutiamo tutti gli italiani che vivono in Canada, che sono tanti. Dai, chi c'è? È arrivato il messaggio. Chi è?
1: Sentite. Ciao Garzo. Ciao. Buongiorno, Luca da Forlì.
0: Ciao Luca, dimmi.
1: Bellissimi nomi dei laghi, però in Italia non siamo da meno per con cosa? Gli ospedali.
0: Aia.
1: Hanno dei nomi allucinanti.
0: Tirene fuori uno.
1: Almeno
0: dai.
1: In America c'è General Hospital.
0: È vero.
1: In Italia. Ospitale Maria delle Grazie.
0: Beh, è vero che è questo.
2: I feel good. You tune the radio studio view. Studio view.
3: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Belle queste canzoni allegre così, eh? Ancora sapore d'estate! Ve la do la notizia, ragazzi. Il caldo andrà avanti fino a novembre. Inutile che la state là a buttare. L'han detto. Che beh, fino al giorno mio compleanno, 18 novembre. Caldo così, che sballo, dai, che sballo. Va bene, volevo chiamare, vedi, perché mi hanno mandato un sacco di messaggi dal Canada, ma non è un'offesa, per l'amore di Dio, e far capire che magari sono in linea di frequenza come in Italia, no? Cioè, stessa mentalità, stesso modo di, no, di gestire delle cose. Poi ci sono veramente tantissimi laghi in Canada, vedi, l'altro ragazzo. Qua è pieno di laghi, qua a un certo punto sono stufati di dare i nomi, cioè, e capisco bene. Comunque salutiamo tutti gli amici che sono in Canada, dai, che ci ascoltano. Altra cosa che, boh, fa pensare, stamattina sentivo un dialogo, un'altra emittente, dove veniva proposto da persone, venivano proposte il fatto di, cioè loro, in poche parole... Gli studenti che hanno 2 mesi e passa di vacanze, e poi che vorrei, queste persone stanno pensando di far durare meno le vacanze dello studente. Cioè, no, sentivo stamattina, ma no, è troppo! Ma noi facevamo 3 mesi, cocco! Che poi questi che parlano, quando erano sbarbati, facevano 3 mesi di vacanza. E fateli fare vacanza, sti qua, dai! E che caspita! Io mi devo dare alla politica queste cose. Lo studente deve avere 3 mesi e mezzo. Noi ai primi di giugno smettevamo e riprendevamo a ottobre, la prima settimana. E poi dicono no, perché sai, i genitori, ma anche i nostri genitori, poi voglio dire, no, si sono adeguati e noi ci pappavamo 3 mesi e mezzo di vacanza. Perché volete far diminuire le vacanze a codesti? Dai, per piacere, dai, su,
1: speriamo che il caldo faccia caldo fino a novembre.
0: Fino a novembre.
1: Almeno risparmiamo sul riscaldamento.
0: Esatto.
1: Oggi non mi vengono
0: bravo, poi magari si spende.
1: Marco da Chivasso, ciao, sempre presente. Bravo, viva la Tecno.
0: Bravo Marco, bravo. Vabbè, si risparmia magari sul riscaldamento, sull'aria condizionata un po' meno, però voglio dire, fino a novembre andrà così. Dunque, per piacere, vacanza agli studenti 3 mesi, che cazzo, ma perché vogliono cambiare le cose? Per quale motivo? Non capisco.

0: fate, lo so io. Cioè, chissà perché poi la gente cresce, cambia, vuole, no. Cioè, io dico sempre, hanno fatto la prima, la seconda, la terza guerra mondiale e poi, tac, si mettono l'aureola in testa. Me lo fai sentire? No, volevo chiamarlo lui, però, dai, sentiamo lo stress.
1: Cazzo dici, Michi? Quando vai a lavorare, hai tre mesi e mezzo di ferie.
0: Ma che c'entra?
1: Devono fare le stesse ferie di quando si va a lavorare.
0: Quindi... capito, ma tu quando eri sbarbato e andavi a scuola, quanti giorni di vacanza facevi? Ma non lo so, ma perché? Abbiamo questo lato polemico oggi, però ci sono delle cose che uno deve guardare in modo razionale, ma c'è qualcosa che non va. Il cervello molte volte fa dei giochi particolari. Va bene, stavamo parlando anche di gente all'estero, vedi, mi hanno toccato l'argomento del Canada, tantissime persone sono state in Romania e ci mandano i messaggi anche alla Romania, bellissimo, grazie ragazzi, io vi voglio veramente bene.
2: Tutti a lavorare, grazie, anche in estate, anche i professori, non devi insegnare, vai a far pulizie, manutenzione, quant'altro della scuola,
0: dai.
2: Vengono pagati 14 mesi per lavorare.
0: Aspetta che ti chiamo, aspetta un secondo, dai, tanto non abbiamo il tempo. Dai, però rispondi al telefono. No, perché a me piace quando poi intervenite così. Gente che ha le balle quadrate, caspita, non rispondi. Ma mannaggia la miseria, questi qua devono andare a casa, bussare alla porta e suonare al citofono, cioè. Comunque vedi, c'è gente poi che ce l'ha con i professori. 2 mesi, 3 mesi di vacanza, sentiamo. Ci sei? Pronto? Pronto? Pronto? Ci sei? Oh, pronto? Ehi, mi senti? Mi senti? Ehi, pronto? Pronto?
3: Ma suona? Ma no.
0: Ma ci sei? Sei in diretta? Mi senti? Oh! No. Sei in fase di digestione, io lo capisco. No, ma beh, ragazzi, voglio dire, ma no. Ma non ci credo. Vabbè, ma vedi, il mondo è bello perché io lo dico sempre, è vario.
4: Che è? Ciao amici, quando ero sbarbato io facevo da giugno a settembre a
0: ottobre.
4: Casa.
0: Bravo, anche ottobre.
4: Ok, bravo. Tanti saluti, bravo. Alberto, Montichiari,
0: qua siamo in provincia di Brescia, quell'altro non so dove arriva, però era bella l'impostazione della voce che aveva. Senti,
2: tutti a lavorare, Alberto, anche in estate. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

Spank 1978. Allora Gardo, vedi, perché d'estate non sanno dove mandare i propri figli e non li vogliono a casa. Ecco perché i genitori e tanti vogliono... mi sa che è vero. Però sta paranoia i nostri genitori non ce l'avevano. Eppure, boh, c'erano meno agi, ma è un'altra storia questa, dai. Comunque, disco del passato, grande Jimmy Horn. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.

0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: giugno.
1: Brava,
0: e quindi ho luglio e agosto.
1: Sì, ma non dirlo.
0: Che il 2 di settembre riprende, sono al lavoro, quindi 3 mesi.
1: Dì, non so, sono 2 mesi ai maestri, prof, dai. Ma noi parlavamo degli studenti comunque, dai. Poi quello lì se l'è presa anche con i prof, vabbè, ci sta. Chiudiamo l'argomento, grazie. Inizia la festa, fate il passaparola. Cioè, perché bisogna portare ascoltatori di qua. Cioè, guarda, oggi siamo a più 3. Bene, altri 3 nuovi.

0: Pronto? Siamo a Karate Brianza, pronto?
1: Pronto?
0: Ehi, Mats, come sei serio? Chi sei?
1: Ciao, Gardo, Bruno, Karate Beach.
0: Ah, ma stai lavorando? Come stai messo?
1: Sì, no, sto lavorando.
0: Che lavoro fai, Bruno? Che lavoro fai?
1: Io sono un meccanico, Gardo.
0: Ammazza, ragazzi, siete cari, io devo fare il cambio della macchina.
1: Anche mi fanno altri... Tri mesi da ferie.
0: Ho capito, però raga, io per mettere a posto il cambio qua mi hanno chiesto un finanziamento, porca puttanga.
1: Assomiglia che pettina le scimmie.
0: Le hai fatte le vacanze?
1: Sì, poche ma le ho fatte.
0: Dove sei andato? Dove sei andato di bello?
1: Gardo. Pochi soldi a casa.
0: Vabbè, ragazzi, meglio a casa che qualche posto sbagliato, no?
1: Quello è vero, hai ragione.
0: Sei sposato, fidanzato, fai l'amante, come stai messo? Ti ho beccato.
1: No, sposato con un figlio.
0: Ti ho beccato, però, hai avuto un attimino. Sposato con un figlio, tutto ok. Come si chiama il bimbo?
1: Il bimbo ormai ha 20 anni, Andrea.
0: Andrea, ragazzi, va già agli after, perché sono ripartiti gli after. Va bene, ti ringraziamo, un grande abbraccio, buon lavoro, Bruno. Salutaci,
1: ciao, bello,
0: Karate.
1: Buona continuazione a tutti voi.
0: Buona vita, ciao. Karate Brianza, ragazzi. Zona VIP da quelle parti.

il party time. Bella questa, eh. Mentre noi sogniamo la vita di qualcun altro sogna la nostra vita. È vero? È vero, perché tu pensi che quello è così, che l'altro viva sempre meglio, ma è una catena.

Martedì 25 agosto, il party time all'interno di I Feel Good e grazie al nostro lab, anche oggi, una selection di alto livello. Poi quando arriva sto disco qua c'è una trasformazione totale, anche qua nei nostri studi. Storm rimane sempre Storm.

0: Che roba, ragazzi. Ma ci stanno chiamando? Proviamo? Sentiamo.
1: Sì.
0: Pronto, chi parla?
1: Pronto,
0: sì, chi è?
1: Pronto?
0: Pronto, chi parla?

0: Da mettere un sottotitolo, Party Time Ricordi, e questo continua a chiamare, sentiamo. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Chi è che parla?
1: Mi chiamo Paolo.
0: Ciao.
1: Voglio dire che il più bello è essere pensionati e abitare al mare. Buona giornata.
0: Bravo, bravo, così mi piaci. A non fare una mazza, essere pensionati. Cioè, questo non c'ha niente da fare, capito? Domanda, ma tutti noi li becchiamo? Com'è la storia? Ma ce n'è un altro, vuoi vedere? Pronto? Chi è?
2: Pronto?
0: Sì, chi è?
2: Pronto?
0: Mi senti? Niente. Tutti noi. Li hanno messi sul pullman oggi. Fanno la gita da questa parte. Ma io non lo so. Ma si mettono d'accordo, si mettono. È impressionante. Va bene, dai, vogliamo bene. Ma noi vogliamo bene per questo. Perché qui la normalità non è di casa. Ma no, ma sei matto. Non ci mancherebbe altro. Va bene, che cosa hanno preparato nel lab? Siamo entro il BPM. Comunque gli anni sono quelli. No, non rispondo più. Perché hai capito come stanno messi oggi.

0: signori, studio più la pazzia.
1: È successo qualcosa? No, è che pirla, ci dimentichiamo che sono tornati dalle vacanze. Adesso ho capito, Bene, adesso. Va bene, ci dicono che a Porto Recanati stanno ballando. Grazie.

messaggio e ci fate sapere che state muovendo il corpo, che comunque state ballando, no? Vuol dire che il party time entra di voi e questo è tanto di cappello e positività, no? Del nostro laboratorio di ricerca musicale. Vuol dire che azzecca le tracce, perché ricordiamo che la compilation è realizzata al momento, live!

0: Cioè, no, non, io non passo più nessuno in diretta. No, no, perché continuano a chiamare, sto, basta così. Rispondo una volta, due volte, tre volte, non ci cagano, lascia stare, dai. O chiamiamo noi, se la lascia stare. Quando arrivano gli applausi dal labo vuol dire che la selection è stata positiva. La gente, bam, può andare a bere il caffè adesso, torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi, al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul Mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

Me la metti su, dai, che è un po' di festa qua. Dai, tutti al mare, così, dai, un po'. Oh, evitare, dai, un po' di vita, che caspita. Oh, di stuccoda. E che ci sta, diamoci una botta di energia ogni tanto, no? Sono appena passati 2 minuti dopo le 3 del pomeriggio, siamo nella seconda ora di I Feel Good. Ricordiamo che saremo bene. Un attimo, spostati che quello deve parcheggiare. Live dallo studio Central fino alle 4 del pomeriggio, poi alle 16 daremo la linea al nostro caro Frankie Gada, che si trova in questa location fighissima a Lugana di Sirmione, che è la Fiducia. Detto questo, allora questo qua manda messaggi, pensa che ci sia Frankie, ma io mi domando e dico, ma abbiamo tutti la stessa voce? Perché dice, Frankie, questo qua mi ha mandato questo messaggio, no, sto parlando a Frankie, per lì, ma quell'altro, Walter, l'altro Massimo, cioè, come siamo messi qua, ragazzi? Oi, l'esame dell'udito, per favore, è importante. Va bene, stavo leggendo una cosa che era un po' tipo una favola, quelle storie belle. C'è un bambino, capito, all'asilo, 4 anni, all'amichetta gli dice, tu sarai la mia donna per tutta la vita. Beh, non gli ha detto così, ha detto, io ti sposerò da grande. E che è successo? Oh, raga, questo se l'è sposata veramente. Sì! Sono persi di vista, si sono ritrovati alle superiori. Che bello! È capitato anche a voi una storia simile, che magari, non so, la vicina di banco delle elementari, già alle superiori, alle medie no, lasciamo perdere, però alle elementari magari ti infatui un attimino di quella vicino a te e gli dici, guarda, da grande ti sposerò, e poi l'avete fatto? È difficile sta cosa. Queste cose qua succedono soltanto nelle favole e nei film americani. Sì, te lo dico, che cazzo. Eh no, comunque se c'è qualcuno che ha vissuto una storia simile, faccia sapere, che è

0: abbiamo iniziato il programma che c'era un tempo così e cos'ha. E adesso invece il sole, senti il battito di mani, ragazzi. Ma qua è un altro pianeta! Cioè, è il programma, perché ti devo dire? Più, lo dicono. Cioè, hai figliuti, fa passare i cattivi pensieri, veramente. Questo chi è? Sentiamo per piacere, perché ho paura. Chi è?
1: E Gigi, allora dopo passi dalla lavanderia a ritirare le due camicie e la giacca mia.
0: No, io questo lo chiamo.
1: E poi ricorda di fermarti a fare gasolio alla Jeep,
0: Ma io lo chiamo, io lo chiamo, adesso vediamo. Se ci prende per il fondello, io pensavo di chiamare Gigi. C'ho del claxo, paro! Perfetto, sentiamo, aspetta, Pronto? Ehi. Ah, squilla ancora, non risponde questo.
2: Gigi.
0: Ciao, sono Gigi. Sì. Cos'è che devo fare? Dimmi. Sì. Devo passare cosa? Prendere il vino? Cosa devo prendere? Pronto? Olà! Uè, Giorgio! Mi senti? Niente, è andato. La voce, io non so che voce ha Gigi, ma no, io...
3: Che cosa sei?
0: Che cosa è? È vero. Qua ragazzi è da manicomio veramente.
4: I feel good. You tune the radio. Studio P.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani.

0: venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman. What a

0: guarda le origini questa cosa. Take a Walk on a Waltz, è bella quella roba lì. La ciccone, sempre bella lei, la nostra Madonna. Va bene, sono le 3:15 su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. È il momento che qualcuno ha bevuto il caffè, ha digerito, si è bevuto l'amaro, si è mangiato il gelatino. Poi non c'è niente da fare nel privé o negli altri studi. E allora viene qua nello studio centrale in diretta. Stiamo parlando di questo ragazzo col cappellino bianco che ha colpito tanto a Riccione durante quella grande manifestazione di Radio Studio Più, dove molte ragazze hanno sempre chiesto chi era colui dietro la console con quel cappellino bianco. Ci sono rivolti persino a giornalisti della RAI e non hanno potuto dare una risposta. Vieni da questa parte, diciamolo. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo.
1: Hai finito di fare il pirla?
0: No, non è fare il pirla. Io leggo i messaggi che arrivano in radio. Leggo i messaggi sui vari social.
1: Ultimamente su di me, sulla mia persona.
0: Stanno arrivando tanti messaggi.
1: E anche abbastanza strani, oserei.
0: Guarda che ti invidiano.
1: Lo so, c'è gente che ti invidia. Dopo quelli dell'altro giorno e quelli di oggi.
0: Vedo.
1: È cambiata una strada.
0: No, ma parlavo anche dei tuoi genitori. Tua mamma mi ha chiamato perché ha visto che è cambiata la tua vita sessuale quotidiana.
1: Ozzo, davvero?
0: Perché tu ogni tanto ti chiudevi o li mandavi via un'ora, adesso diventano 2 ore. E allora preoccupa un po' questa cosa in famiglia.
1: Bello.
0: Come stai?
1: Tutto bene. Guarda, ho fatto uscire il sole.
0: Tu, bene.
1: Di Senzano.
0: In tutta Italia c'è stato un po' la parte del brutto tempo.
1: Non so se in tutta Italia c'è il sole già
0: Nel nord pian Italia piano, era così, però adesso è bello, si schiarisce.
1: Che novità avevi te?
0: Che vestirsi bene è un'arte che fa impazzire le donne.
1: Quindi impara.
0: Bisogna tenersi.
1: Impara.
0: No, beh, voglio dire.
1: Mettigli dirlo, da
0: a me non dirlo, lo devi dire a me. Perché il modo in cui ti presenti non dice soltanto quanto ti interessa la moda, ma trasmette informazioni sulla cura che hai su di te. È importante.
1: Bellissimo estratto.
0: Bisogna tirare fuori questa cosa, perché poi molti uomini si lamentano che magari non riescono in un modo o nell'altro ad approcciarsi o stare al centro dell'attenzione.
1: Puoi ripetere, perché stavo pensando a un'altra roba, non ho capito niente.
0: Concentrati un attimino. Che molti uomini si lamentano che non riescono magari ad approcciare con una donna o stare al centro dell'attenzione per catalizzarla.
1: Sì.
0: Però devi vestirti bene. Poi non vuol dire spendere milioni di euro per vestirsi, cioè abbinare i colori, essere profumato, cioè tu quando esci con una donna
1: non mi lavo da una settimana.
0: Che schifo, no? Il profumo ti inebria, il profumo di una donna ti fa andare un po'
1: è bello,
0: sentire il profumo della donna, cioè poi ci sono quei profumi,
1: ti dà una bella sensazione.
0: È come se tu esci
1: stessa
0: con
1: roba,
0: una
1: c'è tutti i profumi e lei ti dà.
0: Bravo,
1: è
0: come se tu vai con una che questa alza il braccio, senti l'ascella che puzza, che schifo. Può essere bella quanto vuoi,
1: non andate con Garzilli,
0: voglio dire, lascia stare. Dunque bisogna tenersi, ragazzi, perché
1: bene.
0: C'è tanta gente, tanti uomini, è stata fatta questa indagine, che si lasciano andare.
1: È veritiera
0: da 24 ore da quella,
1: è uscito anche di là.
0: Dunque se escono
1: vedo che
0: di
1: ti
0: là,
1: sei aggiornato,
0: sono cose
1: allora
0: veritiere.
1: Bene,
0: sei venuto qui, vuoi dire qualche cosa?
1: Stavo passando di qua, ho visto un uccellino fuori dalla finestra, ho detto vado a vederlo, passo dietro Garzilli. Cosa ridi?
0: No, questo è il figurino.
1: Ridi?
0: Ma no, va bene, cos'è che hai visto fuori?
1: C'era un uccellino che è passato di lì.
0: L'uccellino.

0: Comunque avevo detto una cosa, un argomento, una storia. Caro Lorenzo, vieni qua. Che l'ho detto, che c'era capitato qua, anche agli ascoltatori, magari è capitato, sì, a te.
1: Come puoi,
0: no, vabbè,
1: dire a uno come me, vieni qua.
0: Venga qua, cosa venga,
1: ecco,
0: qua.
1: Più tappeto
0: rosso.
1: Ascolta,
0: ma tu vuoi un patocchione? Dove lo vuoi? No, ascolta, mi è piaciuta che c'è una storia che gira, però robe da film americano. Beh, no? Cioè, all'asilo un bambino dice alla sua vicina: io ti sposerò da grande.
1: E se l'è sposata.
0: Si sono sposati? Sì, si sono persi vista, si sono ritrovati alle superiori e tac, si sono
1: sposati.
0: Ma pensa
1: che conosco gente.
0: No, scusa, prima di andare avanti. Ma te ti sei mai preso di una vicina di banco? E le hai mai promesso una roba simile?
1: No, mai fatto.
0: Sai che quando sei bambini,
1: mai
0: belli,
1: fatto,
0: puliti.
1: Mai fatto. Però conosco gente che alla fine è finita come hai detto te, come la storia che hai trovato te. Sì.
0: Che figata!
1: Ti giuro.
0: Che bello!
1: Sono conosciuti e pensa che magari anche senza perdersi tra diversi anni hanno fatto un continuo.
0: Cioè si sono conosciuti magari alle elementari, no?
1: Terza elementare e via.
0: Via. Che bello.
1: Bello, né?
0: Caspita, cresci insieme. Lei non ha mai fatto l'amore, tu non l'hai mai fatto neanche.
1: Secondo
0: te.
1: Me è un po' pesante.
0: Ma perché è pesante? Cioè.
1: Dipende il carattere.
0: Io
1: mi tiro indietro.
0: No, però, ragazzi, ci vuole anche veramente tanto di.
1: Sì,
0: perché,
1: sì.
0: Cioè,
1: perché
0: la dimostri di essere uno che sa amare.
1: Di essere
0: e
1: giusto.
0: E che quello che dici rispetto. Giusto, bello.
1: Parti col piede giusto in terza elementare.
0: Già in terza elementare dici. A me non succedeva perché avevo tutti i carciofi intorno, dunque non potevo innamorarmi.
1: Quello è un altro problema.
0: Però sarebbe stato bello. Tu in classe avevi carine?
1: Sì. Ma ci esco anche adesso.
0: Cazzo, non me l'hai detto quello. Cioè, avevi in classe, avevi le ragazze.
1: Come amiche.
0: Come amiche.
1: Amiche.
0: Cioè, non hai mai avuto.
1: Pensa che all'inizio. Non andavo neanche d'accordo. Invece con gli anni così.
0: Con gli anni si passa, perché si cresce.
1: Cambiano le aree.
0: Certo,
1: tutto,
0: uno allarga gli orizzonti, lei allarga gli orizzonti. Gli orizzonti
1: però
0: si incontrano.
1: Però quando due litigano vuol dire che c'è già qualcosa.
0: Sì. Quando tra amico e amica litigano perché magari.
1: Sì. Vabbè, te lo posso confermare.
0: Caspita,
1: secondo
0: ragazzi.
1: Uno studio fatto da me.
0: Ah, beh, che bello. Allora se lo dici te. Vabbè, comunque, io pensavo che tra gli ascoltatori ci fosse qualcuno che ha vissuto una storia simile. Niente, i nostri no. I nostri voglio. Se lo fai da altre parti, chiama. Lo facciamo noi no.
1: Non so, magari Parma, sai che Parma se ne esce sempre.
0: Antonio di Parma,
1: vado
0: me,
1: e tira il vento.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Sono curioso di sapere se ha fatto quel. Sai che deve fare il trailer vestito da papa, da frate, da prete.
0: Ok, mandiamo il disco al passato che è meglio.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Now on Radio Studio Più.
1: Adesso su Radio Studio Più.
0: È vivo ora in Radio Studio Più Super Club.
1: Welcome to Super Club.
2: Allora, Super Club, questa è l'ultima puntata della stagione con il DJ Dami. Abbiamo smesso noi settimana scorsa sia io che il Gada. Ultima puntata, poi si ripartirà alla fine settembre con la nuova stagione. E Super Club sempre più energico.

0: console. Adesso per voi DJ Dami, voice Nicky Garzilli.
1: Oh, le altre radio pagano per avere i jingle realizzati da altre voci. Gli ascoltatori. Tanta roba, eh? Vabbè.

fammi sentire, fammi capire dov'è che hanno alzato il volume della radio, del PC o della televisione. Sì, perché poi quando c'è la selection musicale, ma in maniera particolare con il Super Club, la gente, tac, aumenta il volume.

0: Oh, basta dirlo, a groppello hanno alzato il volume. Anzi, che paese groppello, va bene. Anche a Paullo, vedi? Andiamo a vedere magari se c'è qualche location nuova, no? Qualche provincia, magari sai. Perché comunque bisogna coinvolgere anche gente nuova. Chi è? Pronto?
1: Cori, sentimo che musichino su Studio Chiudi.
0: Voi ditelo in giro, che qua c'è la musica giusta.

razza di amare, immagino. Castelleone, qua siamo in provincia di Cremona, anche lì hanno alzato il volume. Domodossola è... quella, caspita. Da Domodossola abbiamo mai avuto messaggi qua durante il Feel Good, durante il Party Time, vedi? E anche Gatteo Mare. Bene, grazie ragazzi, benvenuti in family! Penso.

ballando. Gli sta muovendo, sta muovendo. Casal Pusterlingo, cioè. Bene, fa piacere. Anche la Sicilia, vedi, in isola.

Ugo di Romagna, vedi, poi Michela di Oleggio, qua siamo in provincia di Novara. Bella, eh? Malcesine, presente, Brintonico. Ah, oh, anche Gallarate ha alzato il volume, ti rendi conto? Rivoli Veronese, Verona presente, anche a Mantova. Oh, ci ritrovo, mi piace, vedi? Noi dovremmo fare un festone super club, così, ma proprio alla grande. Dobbiamo prendere, altrove uno stadio dobbiamo prendere, perché se coinvolgiamo tutte le province che curiamo qua, è bello, eh? A San Siro, ti immagini? Beh, non sarebbe male.

0: face out of my face. Play this damn and turn up the bass.
1: Ci sono località che non conosco. Lanzano, dov'è Lanzano? Lanzano Capitale qua, dov'è? Dai, scrivi lì, vediamo come è fuori. Anche lì hanno alzato il volume. Modena, presente, ragazzi, a Modena poi. Quando alzo il volume Modena, lo sentono fino a Reggio Emilia. Che cavolata. Milano, capoluogo lombardo, Milano City. C'è tutto Milano che sta ballando, ragazzi. Anche a Macerata hanno alzato il volume. Tu pensi che a Cerea siano là col volume basso? Ma stai scherzando? Anche a Cerea, Volume palla anche a Frosinone.

Elenco veloce, Civitanova Marche, abbiamo alzato il volume. Pesaro, ci sono, Sacca di Goito. Ma anche a Messina stanno ballando.

0: quelli nuovi, capito?
1: Volume aperto. Beh, bello. Emiliano di
0: Cerea. Emiliano, bello, hanno alzato, hanno aperto il volume a Cerea. Lo aprono. Anche a Palù stanno ballando, hanno alzato il volume.

Andiamo all'isola Sardegna, Salinas, no, Solinas, quella là. A sud della Sardegna, in spiaggia, si alza il volume. E questi se la stanno godendo però, eh. E non vale, se la stanno godendo. Brescia, Padova,

0: questo è l'ultimo Super Club. Settimana scorsa, lo diciamo, doveva essere già finito, però c'era questo lavoro realizzato dal DJ Dami che è andato in onda. Si ferma Super Club per un mesetto, poi a fine settembre tornerà la nuova edizione. Ma ragazzi, con tanta roba, perché comunque si balla sempre la musica del pianeta. Allora, Isola Rizza, qua ce n'è tantissimi, non riusciamo a salutarvi tutti, però io vi faccio un applauso, perché quando fate così ci fate godere, dai! Allora, vedo già il nostro Frankie Gada in postazione, a Lugana di Sirmione alla Fenice. Attenzione, perché ci sono altre due ore alla grande, la seconda parte di I Feel Good. Vi lascio in mani buone, noi ci si becca domani pomeriggio alle 2. E se siete in zona Lugana di Sirmione, andate a trovare Frankie Gada, che è in un posto figo. Ciao a tutti!
1: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: Studio Più News.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina, e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnante era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

Jackie Orlov. Eccoci qua, abbiamo superato le ore 16. Buon pomeriggio da Frankie Gad e benvenuti su Studio Pilla The Station d'Italia. Salutiamo e ringraziamo Miki Garzilli, salutiamo e ringraziamo il Super Club. È ora due ore in nostra compagnia in diretta dal bistrò, caffetteria, pasticceria La Fenice sul lago di Garda a Sirmione, dove oggi alle 2 del pomeriggio, diciamo, cadeva una leggera pioggerellina, adesso c'è un sole magnifico e questo rende tutto quanto ancora più speciale. Insieme anche questo ultimo martedì del mese di agosto, ma non è finita, perché comunque sia l'estate è ancora lunga, per cui ci ritroveremo anche tutti i martedì del mese di settembre, ve lo dico già, per cui è stato rinnovato il contratto per quanto mi riguarda qui alla caffetteria Bistrò La Fenice. Allora, insieme fino alle ore 18, poi la linea ritornerà a Desenzano per Eleonora Salvi, come sempre il 338-141-1001 a vostra disposizione per i vostri messaggi. Cosa faremo nel corso di queste due ore? Beh, come tutti i martedì faremo Ti Sblocco un Ricordo nella seconda ora, e invece nella prima facciamo un po' di chiacchiere, come giusto che sia, per cui insomma buon pomeriggio a voi lavoratori e non, e benvenuti sulla Dance Station d'Italia.

0: Bill. Get to the radio, Studio P. Studio P.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

Radio Studio Più, la The Station d'Italia, in diretta dalla Fenice Caffetteria Bistrò insieme a Franky Gada per tutti i martedì del mese di settembre. Ce l'abbiamo annunciato prima, ma lo ripeto un'altra volta perché è meraviglioso. In questa cornice stupenda che vedete alle mie spalle, naturalmente potete venirci a trovare, dai, dalle ore 16 alle ore 18, anche se poi molte volte ci fermiamo sinceramente anche oltre e facciamo aperitivi. Poi qui si può cenare a bordo lago e merita sicuramente una visita. Allora, salutiamo le persone che stanno andando a lavorare in questo momento. Saluto Cristina che è in macchina, mi ha mandato un messaggio. Saluto anche l'Imbianchino, ha mandato un messaggio anche lui. Dopo mi cambio gli occhiali così riesco anche a vedere gli altri, perché insomma siamo arrivati anche a un'età in cui l'occhialino serve proprio per leggere. Non so voi come siete messi, però può essere così. È l'attività da piccoli con il postal market crea queste disfunzioni, assolutamente.

0: una delle canzoni a cui siete più affezionati, questa, eh? Martin Garrix con la sua Animal. Stiamo per andare nel 1984 per chiudere così anche questa mezz'ora, poi iniziare col Party Time a trovare un disco del passato, e di conseguenza andiamo a trovare un disco dei Tall Tall che è estratto da un album che si chiama It's My Life, che è molto bello, titolo uguale a un disco dei Bon Jovi, ma non ha nulla a che vedere con Bon Jovi. Il testo della canzone, pensate che nasce, cioè l'idea di questa canzone nasce da un romanzo, in realtà un romanzo del 71 che parla di dadi, The Dice Man, l'uomo dei dadi, e i dadi in effetti sono la metafora come per dire che naturalmente il dado è una metafora, cioè del desiderio di liberarsi delle responsabilità, di poter scegliere, e quindi il lancio dei dadi potrebbe portare fortuna, come anche no. Comunque sia, pensate che questa canzone in Inghilterra, visto che il gruppo inglese, non ha avuto un grande successo, ma all'estero è stata considerata una hit davvero pazzesca. La riascoltiamo, vi riportiamo nel 1984 e riascoltiamo Such a Shame.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time al 338-141-1001. Signori, saluti, ma anche vi ricordo che dobbiamo sbloccare dei ricordi, quindi avete dei ricordi da sbloccare, pubblicità, caramelle, giocattoli, cose di questo tipo, 338-141-1001, che poi nella prossima mezz'ora ne parliamo. E poi qualcuno mi dice: ciao Frankie, un saluto da Thomas, dove mi consigli di andare a vedere le frecce tricolori? Allora, c'è un lungo lago, carissimo amico, talmente lungo da Desenzano Centro fino quasi a Sirmione, dove ti puoi mettere tranquillamente. Il mio consiglio è: vieni presto, vieni presto.

By the More Hour, una delle canzoni più belle cantate da Chris Brown, The Horro, grande musica targata Party Time, Studio Pilla della Station Italia, martedì 25 di agosto, tra l'altro compleanno della mia nipotina oggi, per cui auguri Emma, 8 anni alla grande.

Oilà, qualcuno mi scrive: ma Franky, domani è il tuo compleanno, giusto? No, non è. Ma perché? Non sapete niente della mia vita. No, non è mio compleanno domani, quindi inutile farmi degli auguri. Domani no, proprio no. Oggi è il compleanno di mia nipote. Tra qualche giorno sarebbe stato il compleanno di mio fratello. Poi arriva quello di mia sorella, mio papà, mia mamma. Poi arrivo io. Molto dopo.

con 100.000 baci, va bene, facciamo finta che è il mio compleanno domani, dai. Così almeno gli fate gli auguri. Perché? Poi domani non sono neanche in onda, quindi è inutile. Salutoni da Sebastian da Londra. Ok? Ti ringrazio, ringrazio tutte le persone che stanno facendo gli auguri a mia nipote, eh. Siete veramente grandi. Grazie. Tra poco ti sblocco un ricordo.

È così, che bella canzone però, Whitney Houston. Si potrebbe sbloccare un ricordo anche, anche con Whitney Houston, comunque sia. Saluto Igor dalla Germania che mi scrive una cosa molto, molto profonda, ovvero tu hai perso un fratello, riferendosi a me, anche io ho perso un fratello e adesso sono solo. Comunque Igor, io ti comprendo alla perfezione, non sei solo perché hai noi disturbi più, quindi lo so, non è esattamente la stessa cosa, ma è pur sempre una famiglia, se la vogliamo vedere in quella maniera. Salutiamo gli amici di Lampedusa che ci stanno ascoltando alla grande sulla Dance Station d'Italia. Tra pochissimo abbiamo dei ricordi da sbloccare, ne sono già arrivati diversi e interessanti, che riguardano l'abbigliamento, che riguardano anche il modo di mangiare, ma poi ne parliamo, dai, ne parliamo nella prossima mezz'ora. Finiamo il party time prima e senti che pezzone, va!

Tell me why, Supermode, remixato dai Meduza, dietro c'è Steve Angello, però insomma comunque sia una canzone dell'84 originale, abbiamo parlato anche in un video pubblicato da Studio Più, la Dance Station d'Italia, dove parliamo proprio dell'84 e parliamo anche del gruppo dei Bronski Beat. Chiudiamo il party time con questa canzone che ci ricorda un po' l'estate di qualche tempo fa.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Gordo and Who Made Who Energy.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nella giornata di martedì transita un rapido impulso instabile che si sposta verso est, dunque un po' di variabilità al nord, con residui fenomeni specialmente sulle Alpi al nord-est e anche su parte del versante adriatico centrale. Migliora invece rapidamente dal nord-ovest, con il sud che rimane ai margini, dove il tempo rimane soleggiato, molto caldo, con temperature in ulteriore aumento per l'arrivo di aria calda dal Nord Africa, che nel corso della settimana porterà temperature anche oltre i 40 gradi, specialmente sulle isole maggiori in Calabria e in Puglia. Ventilazione nel complesso debole, a tratti qualche rinforzo sui settori occidentali, sul Mar di Sardegna, Ligure, Tirreno e Mar di Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Li vedo i ragazzi che stanno prendendo il sole a Tarmassia Beach, li vedo lì sulla sabbia con l'esdraio. Ciao Alessandro, ciao Alberto, li vedo, sono lì tra Tarmassia in provincia di Verona Beach, l'abbiamo aggiunto noi, anzi no, l'hanno aggiunto loro, comunque sia un paese vicino anche a Salizzole, alle bionde di Salizzole, dove siamo stati a fare una festa con Radio Sul Più proprio nell'ultimo weekend. Tra l'altro io pensavo fosse una festa delle bionde, pensavo ci fossero delle bionde, invece no, bionde è una frazione di Salizzole, comunque è andato tutto bene, saluto gli amici. Allora siamo arrivati al momento in cui parliamo di Ti Sblocco un Ricordo, il primo ricordo che sblocchiamo, quello scelto da Roberto, è le basette, caspita, oh, le basette lunghe esplodono soprattutto alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, tra il 67 e il 72, il tutto dovuto soprattutto al concetto rock e anche grazie al cinema. Da un lato c'erano i basettoni di Elvis Presley, dall'altro un sacco di altri fumetti e di film in cui queste basettone comparivano. Quella che è una cosa strana è che poi queste basette sono andate avanti anche negli anni 80 e alcune persone le portano ancora come se fosse un vanto, hai capito? Anche nel 2000, cioè that's incredible. Quindi accompagnate dal pantolone a zampa, che anche in quel caso fa sempre parte del periodo degli anni 70, immaginate voi se oggi vi si presentasse a casa vostra figlia con un fidanzato che ha i basettoni e i pantaloni a zampa. Ecco, sembra di essere in un full immersion legato agli anni 60 e 80. Tra l'altro, visto che dobbiamo sbloccare i ricordi delle persone, un ricordo lo sblocco anch'io: i pantaloni con la riga davanti. Ve li ricordate? Avete mai avuto un paio di pantaloni con la riga davanti? 338 141 1001, vediamo cosa ne esce fuori.

La grande Jennifer Lopez, assolutamente sì, ci sta assolutamente. Dai, andiamo avanti. Parliamo delle radio col fronteino estraibile. Qua siamo però negli anni 90, primi 2000. L'ho avuta anch'io, l'avrete avuto sicuramente molti di voi. Molti non sanno nemmeno cosa sia, perché noi delle volte parliamo di cose che per noi sono normali, ma per uno nato nel 2010 l'autoradio, già l'autoradio è un concetto superato, perché comunque sono integrate ormai nelle autovetture, nella plancia. Una volta invece c'era l'autoradio, la compravi la macchina e non c'era la radio, dovevi metterla. Quindi in qualche modo il frontalino estraibile pare essere questo sconosciuto, no? Perché il frontalino estraibile era nato soprattutto come antifurto, diciamo così. Tu lasciavi l'altro blocco della radio in macchina e toglievi solamente la parte del frontalino, che mettevi poi una specie di custodia che ricorda un po' quella degli occhiali da sole. E per cui c'è un bel ricordo, perché quando tu scendevi dalla macchina, naturalmente estraevi la tua autoradio, sentivi quel clack e poi dovevi rimetterla. L'importante era non perdere effettivamente il frontalino, dimenticarlo in qualche bar, altrimenti poi eri fregato, cioè non potevi più farci niente. Comunque sia qualcosa che hanno veramente caratterizzato la nostra vita della fine degli anni 90 e primi anni 2000. Magari vi ricordate anche di quale autoradio avevate, però oltre la radio col frontalino estraibile c'era anche gente che si creava i pannelli posteriori della macchina dove mettere delle casse di tutto rispetto, senza contare poi i sub e quant'altro. Poi arrivò l'epoca del CD e quindi insomma le cose sono un attimino cambiate, perché i primi fortunati che avevano la possibilità di avere un caricatore messo nel baule con la possibilità di mettere 5 CD già sembrava una cosa di fantascienza, mentre invece molte autoradio potevano leggere solamente un CD. Io ho comprato a un certo punto una macchina nel 2007 che poteva addirittura avere un caricatore di 10 CD, roba pazzesca per l'epoca, assolutamente pazzesca. Adesso non te ne frega niente di avere il lettore CD in macchina, perché tanto cosa te ne fai? Ormai colleghi il telefonino, fai tutto con quello o con la pennetta USB. Io non ho mai fatto nessuna delle due cose, cioè nel senso sono ancora old school sotto questo aspetto, perché la musica me la gusto ancora in un'altra maniera.

Nella canzone dice faccio il pieno al SUV e scende il conto in banca, ed era arrivata prima che la benzina fosse schizzata alle stelle, il gasolio eccetera. Comunque io ho una JVC su una Ibiza Cupra del 2004 con le casse, con i tweeter, gli amplificatori nel baule, insomma tutto quello che tu hai raccontato. Io in macchina ho sintonizzato tutte le auto della famiglia con Studio Più, la The Station d'Italia. Ciao Frankie, questo è un Sony, ce l'ho ancora in officina, a 32 anni l'avevo comprato per la mia 1 turbo con 700.000 lire, cioè tanta roba, 700.000 lire per un autoradio. Poi saluto Marco da Villafranca, anche lui si ricordava dei caricatori CD. Poi c'è Alessandro di Caldonazzo, che lui ce l'ha ancora, il frontalino estraibile, una Ford del 2006, Max, con il CD di Max Pezzali, vedi, datato ancora, eccetera. Tra le altre cose, oltre al fatto che comunque c'era l'autoradio col frontalino estraibile, c'era una cosa che io ho sempre desiderato avere in macchina ma non l'ho mai avuto, ed era l'analizzatore di spettro, quello blu che faceva tutte quante le mosse, insomma l'equalizzatore era qualcosa di fantastico, sia per l'impianto hi-fi di casa che per la macchina. Ecco, mai avuto, sempre desiderato e mai avuto. Per concludere il discorso autoradio, c'è un'altra cosa molto importante da dire e da ricordare. Vi ricordate le macchine che quando tu entravi, tipo la mia, che ne so, il mio Mercedes CE 24 valvole 3000, giravi la chiave e la prima cosa che succedeva ti alzava l'antenna, era bellissimo da vedere. Tu giravi la chiave e si alzava l'antenna della macchina. Ma che ne sanno adesso di queste cose? I feel good.

Ringrazio Marco che mi fa i non auguri per domani, perché domani non è il mio compleanno. Lo ricordo ancora una volta, non è il mio compleanno, quindi fatemi pure i non auguri. Poi domani non ci sono nemmeno in onda, quindi domani a quest'ora sentirete Michi Garzilli. Domani manco e venerdì manco, ve lo dico già subito, così lo sapete. Allora, detto questo, ringrazio tutte le persone che adesso stanno mandando messaggi ancora relativi al ricordi delle autovetture, ma siccome i ricordi li dovete sbloccare su qualsiasi argomento, me ne sblocco uno io, perché mi è venuto in mente, ho avuto un flash, mi sono ricordato di matrimoni e ricevimenti degli anni Ottanta. Non so voi, ma vi ricordate quando andavate in matrimonio o ricevimento degli anni Ottanta, che praticamente quando arrivava il gelato c'era lo zuccherino sopra il gelato, infuocato, acceso, cioè praticamente una fiamma. Io me lo ricordo perfettamente. Insomma, chi ha vissuto nell'epoca tra i 70 e gli 80, diciamo, matrimoni o ricevimenti veri, sicuramente si ricorda di questo zuccherino. C'era una zolletta di zucchero che era bevuta o nel cognac o in qualche altra sostanza alcolica, che veniva incendiata. Arrivava il cameriere con questi vassoi giganti, venivano abbassate le luci e veniva servito questo gelato, solitamente un gelato alla vaniglia o comunque sia un gelato fior di latte, solo mezza sfera tra l'altro, o immerso in della improbabile Macedonia. E io mi ricordo anche le coppette, che erano di metallo in quegli anni lì, cioè non c'erano le coppette di vetro, si usavano delle coppette di metallo perché faceva un po' più figo, quindi tipo così. Insomma, se voi avete dei ricordi al riguardo, c'è questo dettaglio curioso che appunto vi abbiamo ricordato. Tra l'altro, in quegli stessi ricevimenti lì degli anni Ottanta, i camerieri erano tutti quanti impeccabili in divisa, grandi vassoi, antipasti con le tartine, tutte quelle cose lì di cui io vado matto. C'era la frutta scolpita, i piatti erano flambé, molti piatti, i carrelli dei dolci sono nati lì negli anni 70-80, quindi quando arriva il tipo ancora col carrello oggi nella trattoria è perché è un po' old school, ma è così, funzionale e si fa. Le fontane di spumante, ve le ricordate le fontane di spumante con tutti i bicchieri messi uno sopra l'altro e poi i due sposi dovevano versare lo spumante, riempire tutti i bicchieri? Bene, i gelati dessert con la fiamma. Ecco, questo è un ricordo che volevo sbloccarvi perché mi è venuto in mente proprio pochi minuti fa.

0: che disco meraviglioso. Ringrazio anche tutte le persone che stanno mandando messaggi vocali che non riesco a mandare per questioni di tempo e anche perché sono in esterna e quindi devo stringere il più velocemente possibile. Qualcuno mi scrive, e qualcuno è Dumez, mi scrive a proposito di fuoco, ok? Ma il B52, te lo ricordi? Assolutamente sì. Qualcuno poi tra l'altro mi dice che ci sono alcuni ristoranti dove ancora si mette lo zuccherino infiammato, cioè ragazzi, è tanta roba. Secondo me in quegli stessi ristoranti ti servono ancora la, come si chiamano? Pasta asciutta, vodka, la vodka, ti ricordi negli anni 80? Quando era notte, finivi la discoteca, uscivi, andavi e si poteva mangiare anche alle 3, alle 4 di notte, andava molto di moda mangiare le penne alla vodka, e salmone e vodka anche, e quindi sono ricordi legati in qualche modo agli anni 80. Va bene, allora il B52, raccontiamo un po' la storia di questo drink. Nasce alla fine degli anni 70 in Canada, ok? E diventa molto popolare negli anni 80 e soprattutto negli anni 90. Il nome giustamente richiama il bombardiere americano, il Boeing B-52, mentre la caratteristica stratificazione di Calua, Baileys e Grand Marnier insomma crea questo drink sicuramente abbastanza alcolico, ok? Ci sono diverse storie, diverse versioni, però la cosa particolare è che in discoteca veniva acceso sul bancone del bar e avevi questa fiamma e naturalmente era spettacolo, dai. Tra i drink, comunque sia, tra i cocktail di quel periodo un po' dimenticati, ma che sicuramente alcuni di voi hanno assolutamente provato, vi posso dire che c'era l'Alexander, ad esempio. A me piaceva molto l'Alexander, era brandy, creme di cacao e panna. Poi c'era il Grasshopper, il White Russian, il Black Russian, il Godfather, il Godmother, poi il Rusty Nail, lo Stinger, il Pink Lady, il Grasshopper, cioè la Tequila Sunrise, Madonna, il Blue Lagoon, l'Angelo Azzurro, il Golden Cadillac, sono tutti drink che ormai sono un po' stati messi da parte, no? Poi c'è un'altra categoria nostalgica che fa parte degli amari, per cui amari come il Cynar, Kina Martini, il Fernet, il Brancamenta, la Verna, sono diventati un po' datati, diciamo. In alcuni bar ci sono sicuramente, altri li gradiscono ancora, però era qualcosa che andava tantissimo negli anni 80. Adesso vanno altre cose, adesso finisci il tuo pranzo e ti arrivano confezionati già liquirizia, limoncello, quelle cose lì che poi sono peggio di quegli amari lì. Sarebbe meglio tornare a quegli amari lì.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanjineto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time e arrivano anche una serie di messaggi tutti relativi ai drink famosi degli anni 80. C'è chi andava a mangiare le penne col salmone, la vodka, insomma cose di cui abbiamo parlato prima, ma sicuramente ne parleremo ancora martedì prossimo, perché è il martedì che facciamo Ti sblocco un ricordo, quindi archiviato l'argomento drink, archiviato l'argomento pasta asciutte, signori, parla la musica.

cari miei, questa bella diretta che facciamo dal bistrò Caffetteria La Fenice, tra le altre cose. Adesso pian piano si sta riempiendo, arrivano le persone per l'aperitivo, ma stavo parlando anche, insomma, con la proprietà. C'è la possibilità addirittura di fare una cosa molto esclusiva sul pontile, per cui una degustazione abbinata con quelli che sono, insomma, i vari cicchettini, le varie esperienze legate al vino. E secondo me è molto molto bello, perché puoi fare una cosa che non puoi fare ovunque. Quindi, insomma, informatevi, seguite il profilo Instagram della Fenice Bistro e in questo modo potete avere delle informazioni semplicemente mandando un messaggio in posta privata. Intanto noi andiamo avanti con il nostro bel party time e arrivano i Black Eyed Peas.

È arrivato un bel messaggio, volevo leggerlo perché insomma imbarazza un po' quando ti fanno i complimenti, perché magari tu dici vabbè, uno è abituato. Non è che uno è abituato, però quando sono sinceri è sempre una cosa bella. Sei un mito, una vita che ti seguo, bravissimi sia tu che Garzilli, mi fate sempre compagnia, un caro saluto Donatella. Grazie Donatella perché mi hai aperto il cuore.

Gli amici milanesi Graziano e Lori, che erano qui a cena qualche un paio di settimane fa, finalmente sono arrivati in Salento. Bene, mi fa piacere, è stato un viaggio molto lungo, perché è partito già da almeno da Ferragosto, è partito da Ferragosto da Milano con molta calma, hanno attraversato l'Italia, hanno fatto delle tappe, hanno fatto molto bene, adesso finalmente sono arrivati in Salento. Poi abbiamo un amico, Marcello da Suzzara, che mi ha mandato la fotografia in cui lui ci mostra effettivamente di avere anche nel 2026 i famosi basettoni alla Elvis, ma quello è uno status, dai, ci sta assolutamente, assolutamente ci sta. Diciamo che non tutti stanno bene con i basettoni, è un po', diciamo, come dire, che se l'uomo ha ancora i basettoni o la pettinatura con la riga in parte, col capello lungo, è un po' come la donna che magari sotto le ascelle ha ancora un po' di insomma, di foresta, diciamo così. Era molto di moda negli anni 70 e 80, adesso invece è tutto cambiato anche lì.

Love Generation, 2005, porca vacca, ci ricorda Saint-Tropez questa canzone, una festa che abbiamo fatto lì. Saluto Alex che dice essere ancora uno del partito del pelo, e vabbè, ci sono, c'è anche la categoria in quei siti lì, quelli che si guardano con una mano sola, per cui insomma ci sta, de gustibus, ognuno ama ciò che ama, senza problemi. Ultimo disco e poi ci salutiamo, ultimo disco.

0: Waiting for Love. Con questa noi chiudiamo questa giornata in diretta dalla Fenice Bistrò a Lugana di Sirmione, ma torneremo la prossima settimana, per cui insomma vi aspettiamo anche martedì prossimo. Io vi lascio con Eleonora Salvi che prenderà la linea dagli studi di Desenzano. Passate un buon martedì, grazie a tutti.
1: Party time on Studio Q, your dance station. Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman, What a Life.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli, come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Sì, prova. 1, 2, 3, sa, sa. Funziona? Oh, io dico proprio di sì. Buonasera, popolo di Radio Studio Più. Sono le 17.59. Iniziamo con un leggerissimo anticipo. Ringraziamo di cuore il nostro collega e amico Frank Gada per averci lasciato la linea da un locale davvero bellissimo a Lugana di Sirmione, caffetteria, pasticceria, bistro La Fenice. Iniziamo proprio con il botto. Lo sapete, abbiamo come sempre i nostri co-conduttori un po' scappati di casa, li definiamo così perché non sono mai sobri, sono un po' pazzerelli, vero?
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, buonasera, buonasera.
1: Chiamala,
0: chiamala, chiamala, va, intanto mettetevi comodi.
2: Si salvi chi può.
3: Si salvi chi può.

Weekend, i Medusa, il trio milanese che tra l'altro è stato partecipe qui sulle frequenze di Radio Studio Più con un evento davvero molto grosso a Ibiza, perché come ben sapete Radio Studio Più si trova anche in quest'isola molto molto tranquilla. Vabbè, comunque bando alle ciance, oggi è un giorno speciale perché il mio piccolo piccolo virillo, che piccolo non è perché è già un cagnolone di 20 e passa chili, oggi fa 4 mesi, attenzione, un San Bernardo. Vabbè, comunque bando alle ciance, come sempre dobbiamo ricordare i nostri contatti, perché lo ricordiamo, i protagonisti siete voi. 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, quello che volete. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure guardarci tramite i nostri canali TV, dipende sempre da quale parte d'Italia ci state guardando.

Samurai J qui su Radio Studio Pio, la Dance Station d'Italia. Sto per raccontarvi una storia che ha fatto praticamente il giro del web e che fa venire anche un po' la pelle d'oca, ma tanto di chapeau per questa ragazza. Allora, lui la lascia a 7 giorni dalle nozze e lei vola in Italia, festeggiava anche in luna di miele perché insomma aveva già pagato. Questa è un po' la storia di questa 36enne britannica lasciata dal fidanzato una settimana prima del matrimonio. Ha deciso di non annullare i festeggiamenti, è partita comunque per la Toscana dove villa, ricevimento e voli degli invitati erano già stati pagati, no? Nonostante il dolore e le lacrime ha festeggiato con amici, parenti, indossando l'abito bianco, organizzando anche una festa in piscina il giorno successivo, e la sua storia condivisa sui social ha conquistato oltre 75.000 follower che l'hanno sostenuta e incoraggiata. E dopo il ricevimento ha ammesso ovviamente di aver sofferto, no? Molto, e quando tutti sono andati via, ma poi ha continuato i festeggiamenti partendo per la costiera amalfitana in luna di miele con sua madre al posto dello sposo. Cioè, in sintesi, ha trasformato un matrimonio saltato all'ultimo momento in una celebrazione della propria vita e delle persone che insomma le sono vicini. Quindi tanto di chapeau e il coraggio di questa donna. Io voglio chiedere a voi se vi è mai successo di ricevere una delusione da qualcuno, ma che comunque siete andate avanti. Raccontatecelo al 338 141 1001.

Che meraviglia, che meraviglia. Salutiamo i nostri amici che sono in viaggio nella A4 direzione Milano. Buonasera. È mai successo di ricevere una delusione da qualcuno, ma che comunque siete andati avanti? Raccontatecelo al 338-141-1001 le vostre storie, quelle più assurde. Sembra che vi vada, insomma. Arriva Cry For You.

Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera. E si parlava insomma di delusione, perché si fosse appena collegato. Abbiamo raccontato di questa ragazza britannica, 36 anni, a una settimana prima di sposarsi, insomma, il suo futuro sposo ha deciso che non era la scelta giusta, diciamo meglio prima che tardi. Però ecco, lei ha deciso ad ogni modo che doveva andare avanti. Quindi cosa ha fatto? Ha fatto insomma una celebrazione da sola con tutti i parenti e amici, e ha deciso inoltre di andare in luna di miele con la mamma al posto del papà, e al posto, scusate, del futuro sposo. Io non so voi, tanto de chapeau per questa donna. Tornando a noi, ho chiesto: è mai successo di ricevere una delusione da qualcuno ma che comunque siete andati avanti? Beh, la storia di Sara da Avellino ci dice che anche lei ha vissuto una delusione molto forte da qualcuno di cui si fidava. All'inizio è stato difficile, ma poi ho deciso di pensare a me stessa e continuare la mia vita. Beh, sicuro, giusto. Il nostro Beppe da Roverito ci scrive: senza fare retorica, certo che ho subito delusioni, soprattutto dai parenti e amici più che dai partner, ma ho imparato a non avere troppe aspettative dagli altri, così le delusioni si riducono al minimo. Beh, io sono molto d'accordo con il tuo pensiero, Beppe. E voi, 338 141 1001, è mai successo di ricevere una delusione? Raccontacelo.

disco machine. È mai successo di ricevere una delusione da qualcuno, ma comunque siete andati avanti? Beh, ho scoperto che la persona che amavo mi tradiva. È stato uno dei momenti più brutti della mia vita, ma con il tempo ho capito che perdere quella persona significava anche, insomma, volermi bene. Ci lo scrive Federica, scusate, da Rossano. Oppure delusione sia da parenti che dal marito, ma di quelle delusioni che ti rovinano letteralmente la vita, cambiandola in peggio in maniera irreversibile. Purtroppo, beh, per questo ascoltatore o ascoltatrice, beh, io ti auguro sicuramente il meglio. Diciamo che in una grande salita c'è sempre la discesa, no? Ci sono voluti tanti anni e una sommatoria di inchiappettate per imparare, vedi? Oh, bisogna prendere anche in modo positivo le cose, no? Oppure, una volta ho scoperto che il mio ex mi tradiva proprio mentre preparavamo una sorpresa per lui, alla fine la sorpresa l'ho fatta a me stessa, ho cancellato tutto e sono andata a cena con le amiche. Dalila da Milano. Beh, Dalila, hai fatto bene, no?

0: Bowie era il 1983, abbiamo fatto un grande tuffo nel passato. Racchiudendo questa prima mezz'ora, beh, un messaggio davvero molto bello: le delusioni sono come le cadute, ogni volta che ti rialzi sei sempre più forte. Sono pienamente d'accordo, rimanete con noi perché dopo una breve pausa ci sarà il Party Time. Let's go. Radio Studio.
1: Si salvi chi può. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali in arrivo un po' di instabilità che andrà a coinvolgere soprattutto l'alta pianura piemontese e la Liguria. Nel corso della notte temporale anche su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, fenomeni che potranno assumere carattere anche di forte intensità. Al centro al sud invece una giornata nel complesso soleggiato, dove proprio sulle regioni meridionali avremo temperature in sensibile aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Partiamo già in quarta con il primo party time di questa sera per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. In console il nostro DJ Sandy, come sempre ogni martedì sera.

L'Abruzzo, l'Abruzzo, l'Abruzzo con voi, Beatrice Moreno da Rosciano, sempre fedeli. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. I vostri messaggi come sempre al 338-141-1001, messaggi vocali o scritti. Da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo mentre ascoltate Radio Studio Più. Da Gambolò il nostro Giuseppe, buonasera anche a te, a tutto il popolo, buonasera. Il nostro Moreno da Verona, Verona, Verona, la città dell'amore.

0: si balla e si lavora sotto le macchine, non sotto sotto, eh. Dall'officina, ciao ragazzi, buon lavoro. Dai che ci siamo. L'abbiamo già salutata Adelina?
1: Adelina!
0: Allora facciamo tanti tanti auguri a Giada per i suoi 26 anni. Auguri!

l'abbiamo fatta Riccione, me lo ricordo il nostro amico da Milano. E insomma è stato bello, ci chiede come è stata Costa, bellissima, bella, molto molto bella.

Da Taviano i nostri amici che ci mandano un bellissimo selfie. Orario aperitivo? Beh, direi proprio di sì. Stefano da Pollutri, Abruzzo, presente, buonasera, benvenuto. Anche il nostro Diego, il camionario che in questo momento si trova in ferie a Lazzise. Beh, buone ferie, buon relax.

Angelica, Rebecca, Rachele, ciao ragazze! Quanta bella gente abbiamo stasera! Quanta bella gente!

chi se li scorda più, i ragazzi del Feltrino. Ciao ragazzi, che belli, che belli. 2 anni fa eravate da noi in diretta e avevate fatto insomma una mega festa. Ciao Sandy, ciao Ele da Giordano.

Facciamo tanti auguri a Jonas. Insomma, ha compiuto 17 anni e il suo papà ha aspettato a fargli gli auguri perché era impegnato a studiare per rimediare una materia. Da papà Riccardo e sorellina Chantal.

0: di Fede da Foggia, 33 anni, tanti auguri! Signori, gli anni di Cristo, eh? Il pastaiolo da Macerata, buonasera. Ma soprattutto c'è DJ Sandy. Eh sì, c'è proprio lui, c'è proprio lui.
1: Ma che musica è?
0: La musica che ci fa
1: molleggia, molleggia.
0: E ci fa molleggiare, dai.

Salutiamo il nostro amico dalla Romania. Ciao caro amico che in questo momento è in ferie e se la sta spassando a casa. Ovviamente ferie vuol dire il bello di non far nulla, non per forza andare via, no?

0: Salutiamo anche chi ci ascolta fuori Italia.
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Senti come pompa il nostro carissimo DJ Sandy. Francavilla al mare tutta con Graziano al bar. A tutto gas, guardali che belli. Mandano un bellissimo selfie. Ciao ragazzi, buon relax. Auguroni anche a Fabio per i suoi 30 anni dalla sorella Ilaria. Tanti auguri. Ragazzi miei, quando si arriva ai 30, ai ai ai.

Auguri Fabio. Allora salutiamo anche chi ha finito di carteggiare un portone con tanta fatica e adesso si beve una buona birra ghiacciata. Alla mia salute, un abbraccio da Domenico di Monte.

Nino Reggiano. Allora, io lo dico sempre, per organizzare dei bellissimi eventi con Radio Studio Più, beh, 030 999 1000. Orario ufficio, quando volete ragazzi, io mi rendo super disponibile.

ci picchia, ma quanta gente che fa gli anni questa sera? In questa giornata di 25 agosto, del 25 agosto. Auguroni a Thomas che fa 31 anni, Katie e company. Auguroni! Thomas, sei obbligato a offrire da bere questa sera, eh? A tutta Italia. Cernusco sul Naviglio presente, Milano, Milano, ciao Ciocco. È Ciocco, un Ciocco, Ciocco. Salutoni dalla spiaggia TM. Ciao Filippo. Buon relax.

Ciao Ele, ho visto che sta crescendo bene il cucciolo di San Bernardo. Franco da Milano. Ciao Franco, sì, direi proprio di sì, perché sui social, insomma, ogni tanto nelle mie stories pubblico questo cagnolone che abbiamo preso un paio di mesi fa. Adesso ha appunto 4 mesi. Stiamo parlando di un cucciolo che è già un pitello, pesa poco più di 20 kg. Pensate che in un mese è cresciuto di 7 kg. Insomma, un gigante che cresce. Poi vabbè, il San Bernardo arriva fino a 80-85 kg. Poi lui è un maschietto, quindi ciao, diventa enorme, un orso. Vobarno presente. Ciao Carmela. Salutiamo anche la sua amica Rosy.

0: Fratelli che belli, che company, una ventina, quindicina di persone, insomma, da Matera che stanno ballando. Ci mandano un bellissimo video. Ciao ragazzi!
1: Buon divertimento!

0: questo glielo dirò a mia sorella. Anche tua sorella molto bella e atletica. Glielo dirò. Vabbè, bando alle ciance, signori, siamo arrivati in fondo. Ringraziamo di cuore il nostro DJ Sandy. Gli diamo l'appuntamento martedì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Rimanete con noi, eh!
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington, anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari, nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una tal al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati il ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Carmelo!
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

come iniziare al meglio questa seconda ora? Beh, con lui, J Balvin. Bella, bella, mi piace questa musica qua. La carica giusta che ci vuole in questa serata di martedì 25 agosto. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Mi presento e questo è il programma Si Salvi Chi Può. Sì. Ci siamo nella prima ora, insomma, il primissimo party time. Abbiamo ascoltato la musica, il DJ set dal nostro DJ Senti, che ormai ogni martedì, insomma, al posto prenotato, al posto fisso qui sulle frequenze di Radio Stato Più. E ricordiamo che anche il martedì c'è il nostro Christian Boselli, chiamato il boss per gli amici stretti. Alle 19:30 salirà in console. Prima però arriva lei, Lady Gaga.

anni fa. Tornando a noi, sto per citare una frase che anni e anni fa, si parla degli anni 80, anni 90, un frontman di un certo livello, parliamo di loro, dei Guns N' Roses, ha detto che lui non è Dio, ma se fossi Dio, tre quarti di voi sarebbero ragazze e il resto sarebbe pizza e birra. Molto simpatica. Questa frase la dice la celebre provocatoria dichiarazione, insomma, del frontman dei Guns N' Roses, un periodo compreso tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. In quella fase della sua carriera, il frontman non era noto soltanto per le straordinarie capacità vocali, ma anche per uno stile di vita privo di freni e per un'esuberanza verbale che ha costantemente alimentato la sua immagine pubblica. E a distanza di decenni, la battuta della rockstar continua a dividere l'opinione pubblica tra chi la liquida come una semplice e ironica eccesso dell'epoca e chi la considera il riflesso di una cultura sopra le righe. Il commento dimostra come le uscite più stravaganti degli artisti continuino a consolidarsi nel tempo, trasformandosi in veri e propri simboli della cultura pop. Dato che si parla proprio di loro, ascoltiamo Paradise City.

Desire, Calvin Harris featuring Sam Smith con la sua voce inconfondibile qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Allora, adesso voglio farvi una domanda davvero molto molto semplice, poi vi spiegherò anche il perché di questa domanda. Quanti di voi amano fare il pisolino pomeridiano e se lo fate quanto dura di solito? A breve, beh, vi racconteremo un piccolo aneddoto.

0: Non ha grande bisogno di presentazione, ma la citiamo comunque. Madonna! Quanti di voi amano il pisolino pomeridiano e se sì, se lo fate, quanto dura di solito? Beh, a quanto pare i nostri ascoltatori e ascoltatrici, beh, fanno il loro riposino pomeridiano. Sentiamo.
1: Buonasera Eleonora.
0: Ciao.
1: Allora, diciamo che io la notte ho gli occhi chiusi, non è che dormo, per
0: sì,
1: ogni minimo rumore lo ascolto.
0: Sì.
1: Sono un nottambulo. E il pomeriggio dormirei, se vado a dormire alle 2,
0: sì,
1: fino alle 7, alle 8 ce l'è picchiolato, però vabbè, sono fatto così, solo che io di pomeriggio lavoro, vabbè. Comunque, ciao a tutti, Claudio da Rodano.
0: Ciao Claudio, un grande abbraccio, ascoltiamo, vai.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Allora, io l'estate non lo faccio.
0: Sì.
2: Ma l'inverno, quasi, pure che dura un'ora, un'ora e mezza, dipende, dipende cosa che devo fare.
0: Per il nostro amico da Pescara, un'ora, un'ora e mezza. Oppure il nostro amico Moreno da Verona, tutti i giorni 20 minuti, io la chiamo Penichella. Eh sì, vero, vero, vero. Ma fa bene dormire un'ora, un'ora e mezza? O quanto bisognerebbe dormire? Beh, il pisolino pomeridiano può essere molto benefico. Soprattutto però se dura poco, mi spiego meglio. Dovrebbe durare dai 10 ai 20 minuti. È la durata, diciamo, ideale per riposarsi senza entrare nel sonno profondo. Può migliorare, pensate un po', attenzione. Attenzione, concentrazione e memoria creativa anche per 2-3 ore. Oltre i 30 minuti si rischia di entrare nel sonno profondo ed è per quello che bisognerebbe fare dei pisolini, diciamo, un po' più ridotti, no? E cosa rischi? Di svegliarti intontito, rallentato e spaesato, la cosiddetta inerzia del sonno. I pisolini più lunghi possono comunque avere benefici, ma spesso bisogna aspettare un po' dopo il risveglio prima di sentirsi completamente attivi. In breve, beh, sì, il pisolino fa bene, ma meglio impostare la sveglia sui 10-20 minuti. Un po' come il detto, no? Breve ma intenso.

Bad Bunny. E voi al 338-141-1001 fate il riposino pomeridiano? Come detto prima, l'ideale sarebbe dai 10 ai 20 minuti, perché così almeno non si entra nel sonno profondo. Però a quanto pare i nostri ascoltatori non sono molto bravi. Vedi, in estate sempre pisolino pomeridiano almeno un'ora, poi torno al lavoro, ho un bar. La nostra Nadia da Riva del Garda, che salutiamo, e anche Carmela da Vobarno. Dipende dal tempo a disposizione, dai 30 minuti a 3 ore la domenica, dalle 15.30 alle 18.30. Beh, fai bene però.

0: Mac and Cremont, The Colors, e ovviamente la voce inconfondibile di Serena Brancale, che è stata partecipe, insomma, al pre Periccione Summer Jazz di quest'anno a Riccione. Bello, bello, è stato magico, e vabbè, che ve lo dico a fa, è un'esibizione bellissima. Allora, chi abbiamo? Abbiamo una piccola principessa all'ascolto? Certo che ce l'abbiamo.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Sto andando a una festa con i miei genitori.
0: Bene.
1: Sono Luna. Ti mangio un bacione.
0: Luna, ma io mi sciolgo così, sei una meraviglia.

0: Radio Studio Q. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo così questo secondo party time. Devo dire, il nostro boss anche questa sera non scherza. Cristian Boselli da Milano in console. Ovviamente come sempre da

0: sopra le casse.
1: Ah, puoi dirlo forte, puoi dirle forte. 338-141-1001, da quale parte del mondo state ballando? E come sempre salutiamo anche chi si trova in traffico.
2: Ciao Eleonora, sono Razza in Bianchino dello spazio di Cervia. Che cos'è oggi, martedì o venerdì? Perché è un gran traffico come venerdì qui a Cervia.

Salutiamo la piccola gattina da Treia. Che meraviglia. Matthew presente, ciao Mattia.

0: Quando arrivano le 19:40 c'è sempre lui, sentiamo, vai.
1: Attenzione, il boss Boselli non ce le manda a dire, ce le suona e basta. Felicissima sera, principessa, allora tutto il popolo di Sally Gipò, sarà controllo di Pescara presente, Gianluca il vigile da matto, molleggia.

Il party time, il momento dove tutto è concesso ed è concesso lasciarsi trasportare dalla musica di Radio Studio Più. Ciao Eleonora, sto dando la pappa ai miei amici e quasi, insomma, ho finito la mia giornata. Buona serata, Angela Nazionale presente. Vai Boss Boselli, spacca! Ciao cara Angela!

0: Salvi. Clap your hands together.
1: Uela, uela, che carica! Chi è che c'è in console?
2: Mamma quanto ciocca il Bosalli!
1: Signori, è proprio lui. Cristian Boselli da Milano.

0: No signora, non è la scoteca. Vuoi dirglielo tu cos'è?
1: Ma diciamo che è Kama Sutra del cuore.
0: Beh dai, possiamo definirlo in questo modo, mi piace. Allora signori, siamo a martedì ma noi ci catapultiamo direttamente a questo weekend, manca davvero pochissimo, quindi dobbiamo ricordarvi insomma le serate di Radio Studio Più. Per quanto riguarda venerdì

Brigata a Goito, c'è il Party Salento con i DJ di Radio Studio Più. Ci sarà la sagra della Goletta con Dalila Voice. E poi ci saremo noi insieme a Andrea Buizza a Suave per Music and Beer.

0: Ah, che meraviglia, che meraviglia! La musica del nostro Christian Boss Boselli, per gli amici il boss da Milano, anche la Madunina balla insieme a noi. Allora, vi ho citato alcune serate di Radio Sud Più, ma ce ne saranno tante altre, come la festa di San Giuliano a Macerata con Dalila Voice, Mauro Gagliardini, ci sarà il Grole a Mantova con Paromex DJ, la Steel.K, insomma tantissime serate, Party Salento e via dicendo. Faccio prima a dirvi di scaricare la nostra app gratuita e andare sulla sezione eventi e troverete tutte le informazioni riguardo, oppure seguiteci tramite i nostri social. Allora, che dire, siamo arrivati in fondo. Io vi ringrazio davvero di cuore, ringraziamo il nostro boss, ringraziamo tutte le persone che hanno scritto al 338 141 1001, ringraziamo anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato con noi fino ad ora. Ecco, ci diamo l'appuntamento domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più dalle ore 18. Fate i bravi, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
6: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robby

0: Radio Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali in arrivo un po' di instabilità che andrà a coinvolgere soprattutto l'alta pianura piemontese e la Liguria. Nel corso della notte temporali anche su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, fenomeni che potranno assumere carattere anche di forte intensità. Al centro e al sud invece una giornata nel complesso soleggiato, dove proprio sulle regioni meridionali avremo temperature in sensibile aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Studio Più.
1: Play the music. Play the sound.

0: New York
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

studio più Dance Station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: studio più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire.
2: Sì. 5, 4, 3, 2, Live Musica.
3: Il programma dove tutto è possibile.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in eurovisione, in mondovisione, nello spazio, sulla luna, in riva al mare, sopra i monti, italiani, ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 11 ci siamo noi a tenervi in compagnia. Salutiamo Fede e la parte tecnica, ciao Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Vi do anche le coordinate, 338 141 1001. Fede, facciamo cambiare l'aria allo studio, apriamo le finestre, facciamo cambiare l'aria allo studio. Sai perché te devi far cambiare l'aria? Nella testa, sono

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Era l'anno 2000, sì, 2000 spaccato, liquido narcotic ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la family del club, in diretta da questo momento fino alle 11. Ci siamo noi che vi accompagniamo in quello che stavate facendo prima. Andate avanti tranquillamente, noi cercheremo di fare piano, capito? Molto piano. Allora, apri Fede, chi c'è? Apri, chi c'è?
1: Buonasera Ronnie.
0: Ciao Bruno,
1: te non devi
0: ciao.
1: Farti la ceretta, bisogna scuoiarti con tutto quel pelo.
0: Allora, per chi giustamente sta facendo questa domanda, che vuol dire? Cosa vuol dire questo messaggio? Perché ho pubblicato una foto su Instagram, un'immagine di questo personaggio che si sta facendo la ceretta, ma non si vede in faccia, e tutti pensavano che ero io che mi stavo depilando, perché era un uomo molto peloso, ma tanto peloso che sembrava quasi uno scimpanzé, un gorilla, da quanto era peloso. Non ero io, e qui sono arrivati diversi messaggi: ma come mai? Ma dove vai? Mi sto preparando per le vacanze, mi sto facendo la ceretta. È il 25 agosto, si avvicina settembre, un mese bello per alcune cose, un po' meno bello per altre, perché diciamo sono finite le vacanze, si ricomincia da capo, si inizia a lavorare, ma è bello anche perché c'è tanta gente che si sposa, no? Nella classifica dei mesi scelti per il matrimonio, al primo posto c'è proprio il mese di settembre, un mese dove le coppie si uniscono al matrimonio, capito? E allora io dicevo, no, dentro di me questa voce: ma non c'è nessuno che ci invita a noi a un matrimonio? Ci piacerebbe andare tanto a un matrimonio, anche con la family del club, eh? Veniamo lì, facciamo un po' di festa. Noi queste cose le amiamo, no? Lo so, adesso arriverà anche Filippo a babbo morto, a scrocco, non per quello, perché mi piace proprio vedere la gente che si sposa, che è felice, insomma, che festeggia un evento molto importante della sua vita, insomma. E allora vi faccio anche questa domanda: avete mai rifiutato un invito a un matrimonio perché vi sarebbe costato un po' troppo, no? Magari sei l'invitato numero uno, perché sei magari l'amico del cuore di chi si sposa, e quindi dici: no, io non ci vado, mi devo inventare una scusa, non so come fare, che cosa mi invento, e no, ho addirittura un parente, cioè, insomma, hai cercato un modo per farla franca. 338 141 1001, per farla franca, fai la franca. Ciao, sono Franca, andiamo avanti, che è meglio.

0: Tac del trammolo. Bad Bunny su Radio Studio Più, sono le 9:14 della sera.
1: Mimmo, il gioco di Mimmo.

0: studio più.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è il dolce a cui faccio più fatica a dire di no?
2: 338 141 1001. Dopo che Fede si è sparato 100 caffè, siamo tornati a noi. Solitamente quando arriva questo orario noi giochiamo con Mimmo, dobbiamo indovinare qual è il dolce che preferisce, capito? Quindi non serve assolutamente ad andare a cercare sul web la risposta, qui bisogna spararla, capito? Bisogna spararla. Qual è il dolce che Mimmo non riesce a dire di no? 338 141 1001.
1: Ciao, sono Mimmo. Qual è il dolce a cui faccio più fatica a dire di no?

0: Anima su Radio Studio Più. Attenzione, giochiamo con Mimmo e vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il dolce a cui faccio più fatica a dire di no?
0: 338 141 1001. Come al solito non si vince niente. C'è un applauso applaudissimo. Partiamo da Alessia di Cesena. La cheesecake no. Vi dico che è facilissimo e tra l'altro è molto famoso e tanti italiani amano questo dolce. Marco da Rovereto, i cannoli siciliani. Tra l'altro io li amo questi dolci siciliani. Il cannolo siciliano è uno dei dolci che amo di più, forse perché mi piace la ricotta, capito? Poi dice, ma che cacchio, hai ragione, andiamo avanti. Federica da Fano, la panna cotta, anche questo è un dolce molto famoso, però non è il dolce che mangia Mimmo, capito, che piace a Mimmo. Lorenzo da Moncollari, vabbè, è uguale. Non c'è uguale, no, uno è Moncollari, l'altro è Moncollari. La torta della nonna, no.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il dolce a cui faccio più fatica a dire di no?
0: 338 141 1001. Apri Fede.
4: Con un nome così, pasticciotto leccese.
0: Il pasticciotto leccese, beh, ci può stare, eh? Uno dice col nome di Mimmo, il pasticciotto leccese, si può stare. Donatella ha scritto il tiramisù. Non lo so, sono fatti miei. C'è qualcun altro che ha scritto il tiramisù? Anche Cecco da Mondaino ha scritto il tiramisù, ma chi è stato il primo? Il primo è stata Donatella, anche Pelo da Fossombrone ha scritto il tiramisù. Non lo so, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è il dolce a cui faccio più fatica a dire di no? Il tiramisù.
0: Ma sì, Donatella è stata la prima, brava Donatella. Il tiramisù, dai, è un classico. Diciamo che non l'80%, ma almeno il 60% degli italiani, il tiramisù, soprattutto quelli che vanno in pizzeria, se mangiano la pizza, che mangiamo? Una volta andava tanto il profiterolo, ma perché? A me piaceva tantissimo il profiterolo, con le palle. Io ne prendevo sempre una, solo una palla. Come? Sì, io voglio una palla sola. Ma perché? Perché fa ingrassare, si può avere una palla sola. E ogni volta dicevo, ma io come faccio? Di solitamente qui sono tre palle, al massimo due, io no, ne voglio una, capito? Vabbè, brava Donatella, il tiramisù. Quando è che si torna a giocare? Dopo le 10, sì.

0: Due anni insieme, una notte da leoni.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
0: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 10? C'è DJ Tiga e Mosso Calamari. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Da questo momento tutto è possibile.
5: This is party time. Exclusive electronic music selection. DJ Tiga.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tika. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Annalisa da Monterotondo in ascolto, che ha scritto che è appena finito di cenare e ha detto che i piatti li laverà domani. Ci penserò domani, ha scritto.
1: Chi?
0: È Annalisa, Annalisa.
1: Chi è quello?
0: No, quella è Annalisa, capito? Che ha detto che i piatti li lava domani, capito?

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Ah, Prefede, ho visto.
1: Sono Michael da Spinega, provincia di Cremona. Vi sto ascoltando.
0: Ciao Michael.
1: Sto facendo un po' di relax. Intanto sto ascoltando un po'
0: Hai
1: di
0: capito?
1: Radio in camera da letto.
0: Ah.
1: Ciao.
0: Però si sente un
1: radio di più e forza belle
0: anche
1: donne.
0: Noi, anche noi, grazie. No, ma comunque sento un rumore di sottofondo pazzesco, cos'è?

Lisa, anch'io laverò domani i piatti, capito? Saluti e baci da Anna di Ravenna. Hai capito? Brava, brava, si fa così. Domani è un altro giorno, punto.

0: La chiave sotto lo zerbino chi è?
1: A Remo. Ma che giorno è oggi?
0: È martedì.
2: Oggi è il giorno prima di domani, è il giorno dopo di ieri.
1: Ma che davvero? E allora dopo domani?
2: Dopo domani si vedrà.
0: Un altro giorno. Si vedrà, esatto.

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga live da Radio Studio Più. Chi è?
1: Spacca tutto.
0: No, no.
1: Spacca tutto.
0: Assolutamente no, non si può, altrimenti ci si tocca pagare. Lo ripeto tutte le sere, la stessa cosa.
1: Spacca tutto.
0: No, ho detto no, non si può.
1: Spacca tutto.
0: Vabbè.

338-141-1001, fateci sapere dove state ascoltando Radio Studio Più, o semplicemente fateci sapere dove siete diretti e cosa state facendo.

0: Fede, giuro che ti tiro una scarpa. Allora, Michael da Chivasso ha scritto: finalmente tocca a me, valigia in macchina e partenza notturna per qualche giorno al mare.
1: Come lo suona bene!
0: Chi? Michael?

'Cause I don't wanna hear it. Just get

d'Italia con DJ Tiga. Ditemi la verità, ce la fate a restare fermi, io no?

Se vi state chiedendo, siamo a Ibiza? No. Però salutiamo quelli che ci stanno ascoltando da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo le frequenze anche lì.

0: Chi è?
1: Ciao Ronny, guarda, ti chiedo una cortesia, io sento un gran casino qui, non è che puoi dire al DJ di abbassare un pelino, perché cioè io non ce la faccio, domani devo andare a lavorare, c'è mia nonna qui che si lamenta, dai per favore.
0: Dica, abbassa il volume che
1: non si lamenta.
0: Sì, abbassiamo il volume perché c'è il nostro vicino che si sta lamentando, Ma siamo una radio noi? Facciamo un applauso a DJ Tiga. È volata la prima ora, è volata anche il primo party time. Noi ci fermiamo un secondo, ma se avete voglia di giocare, non cambiate canale perché torniamo subito. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito. Spot.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Siamo

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Amigo. Vieni, Fede, attacchi del tram, vieni. Che passa? Alex Gaudino, disco del 2007, la prima, la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e solitamente quando arriva in questo orario noi giochiamo. Quindi preparate il vostro cellulare.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Era un po' che non chiamavo lo smartphone, cellulare o telefono, ma torniamo a chiamarli così. Basta, non se ne può più. Smartphone, telefono. Preparate il vostro telefono. Oh. Allora, amici, come al solito, lo so, sono ripetitivo. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli a trovare la soluzione, altrimenti non ci divertiamo. E comunque, dal momento che non si vince niente, almeno troviamo la bella soddisfazione di dire sì, ce l'ho fatta da solo e vaffanzoom, ok? Quindi c'è molta più soddisfazione. E comunque fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene alla memoria, capito? È martedì, aspetta, vedi che la faccio bene. È martedì. Piano, anche meno. Come al solito, c'è un braven, bravissimen. Come te, non c'è nessuna. Vai avanti così.
4: C'è pa' chi? E c'è pa' là? Guarda su e guarda giù.
0: C'è un Dreisbüter pacchettone nella spalla. C'è anche un Dreisbüter. Che cazzo c'entra? C'è anche un bel applauso, applaudissimo. Ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono?
0: È facile, 338-141-1001. Cosa sono?

0: Vede che fine ha fatto la zanzara? L'hai beccata tu? Io non la trovo più, è morta, congelata. Forse abbiamo le temperature troppo basse qui dentro lo studio, perché è sparita. Cioè, mi ha massacrato nella partenza del programma e poi è sparita nel nulla. Vabbè, Robin Schulz, non c'è mai che me frega, avete ragione. Robin Schulz, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Avete ragione, ma noi la radio la viviamo a 360 gradi, capito? Era così? A 320, a 310 gradi, a 264, virgola 1 bar 7, ok? Era 380 a 391 gradi. Allora, da chi partiamo? Da Marta da Senigallia. Andorra, no, non è Andorra, non è più facile, ragazzi. Lorenzo da Rovereto, il Vaticano, avete colto, ma non è il Vaticano, non è il Vaticano. Elisa da Monopoli, Lussemburgo, no. Davide, Monaco, quale Monaco, Davide? Perché ci sono due monaci, c'è il Monaco il monastero e poi c'è il Monaco, no, c'è il Monaco di Baviera e poi c'è anche Monaco della Francia, Monte Carlo, quindi quale Monaco? Poi chi c'è? Serena da Vignola, la Svizzera, no. Matteo da Termoli, l'Austria, no, Fede.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono?
0: È uno stato molto piccolo, fortunatamente è solo lo stato che è piccolo. Giulia da Pinerolo, il Kosovo, no, non è che il Kosovo. Fabio da Cicli, la Macedonia del Nord, no, non c'è la Macedonia qui, niente Macedonia, ma qui non si parla di frutta, qui si parla. Ho fatto la battuta. La Moldavia, Valentina d'Arco, no. Simone da Milano, la Slovacchia, assolutamente no, ragazzi, siete lontani, dovete avvicinarvi, capito? Avviciniamoci verso casa mia, anzi casa nostra. Federica da Nardò, la Repubblica Ceca, assolutamente no. Però potrei anche fare che qualcosa c'è, capito? Quando faccio così, ragazzi, sono messaggi, questi sono, capito? Sono allarmi, capito? Sono campanellini, sono campanelle che suonano. Nicola da Giulianova, la Serbia, no. Arianna da Borgo Manero, il Montenegro, assolutamente no, ragazzi.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 10:30. È facilissimo.

0: secondo per riaccendere un ricordo, riportarti in una notte,
1: riportarti in una notte
0: e farti muovere ancora. Sono le grandi hit
1: che hanno fatto la storia della musica dance.
2: Radio Studio Più, la band station d'Italia.

0: Fede, sai come si chiama questo organo? Dove stai guardando? No, no, non quell'organo. Come si chiama l'organo, lo strumento? Sai come si chiama? Si chiama Hammond. Capito quello che suona? Famosissimo soprattutto su questa traccia del 1994 di JD Plastic Dreams. Attenzione, guarda che sono 22:22 ancora. Basta questi messaggi che arrivano dall'aldilà. Cosa mi volete dire? Mandatemi un fax, mandatemi un messaggio su WhatsApp, insomma, chiamatemi a casa, fate qualcosa. Attenzione, l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È sul paese che io non ci avevo mai pensato. L'altro paese. È un paesone, è uno paese. Io pensavo al paese, che paese? Che è Casalpusterlen, che è un paese? Lugo di Romagna, no? Cioè, no, paese. Paese, uno stato, Ronny, uno stato, capito? Uno stato, capito? Un paese. Allora, andiamo a leggervi. Chi c'è? Donatella ha scritto San Marino, lo stato di San Marino. Anche Moreno da Verona ha scritto San Marino. Anche Ezio da Milano ha scritto San Marino. Anche Daniela da Cesenatico ha scritto San Marino. Anche Emanuele da Senigallia ha scritto San Marino. Allora tieni buona Donatella, che è la prima, mi sa, la prima. Andiamo a vedere quanti hanno scritto o registrato un messaggio audio che dice questo. Anche Michael da Pesaro, anche Ambra ha scritto San Marino. Tutti. Angelo da San Colombano ha scritto lo stato di San Marino. Ma quanti siete? C'è che ha scritto la città del Vaticano. Anche Alessio dal Lago di Iseo. Marta, dov'è Marta? Marta ha messo un punto di domanda. Devo capire perché ha messo il punto di domanda. L'ho persa. Marta, dove sei? Marta, dove sei? Dov'è Marta? Perché Marta? Ma c'è un punto di domanda. Non lo so. Chi era la prima? Donatella? Giusto, era Donatella. Andiamo a vedere se era Donatella, perché dico delle cazzate. Chi era? Donatella, dove era Donatella? Donatella, dove sei? Era Donatella, sì, era Donatella. Donatella, non lo so, Fede, non lo so, Fede.
3: Sono uno stato molto piccolo, senza sbocco sul mare, e sono completamente circondato da un solo altro paese. Cosa sono? San Marino.
0: Donatella, un altro applauso per Donatella. Bravi tutti quelli che hanno indovinato San Marino, anche perché avete beccato l'indizio, no? Quando ho fatto sulla Repubblica, ho fatto il campanellino. Quindi, quando si torna a giocare domani sera, stessa radio e stesso gioco.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
6: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.
7: Fede, siamo in perfetto orario. No, domani torna il caldo. Sono sicuro che domani torna il caldo. Siamo in perfetto orario, questo non è un caso, e neanche una coincidenza. È una capito? Chi c'è in console fino alle 11? Ricky Valza DJ? È mosso un calamare. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Ricky Valza DJ su Radio Studio Più.

0: Aiuto! Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Se vedete un ragazzino. Un ragazzone con un berretto, un cappellino tutto nero con il logo di Radio Studio Più, quello sono io e sto ballando da solo come un idiota. Vabbè, questo è l'effetto che mi fa quando c'è il party time, il momento secondo me più bello della radio. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci
0: sì.
1: sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: yes.
1: al lavoro, in viaggio
0: Già.
1: O con il volume a palla. Queste
0: o con la palla
1: sono le coordinate
0: anche, sì.
1: per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338
0: sì.
1: 141 1001.
0: Va bene, grazie.

pausa caffè, ho ancora parecchi chilometri davanti. Vabbè, ti teniamo compagnia noi fino alle 11, dopo ci sarà la programmazione di Radio Studio Più, quindi non so dove devi andare, non sappiamo dov'è la tua destinazione, dove ti parcheggerai con la tua auto, ma nel frattempo noi ti accompagneremo, ecco. Ho fatto un mix di niente praticamente.

Italiani, in alto le mani. Chi è, Fede? Chi è? Apri, apri. Simone da Padova. Simone da Padova, in viaggio verso Verona, dal Piemonte. Mi fa venire in mente una roba così, tipo Simone da Padova, in viaggio verso Verona, dal Piemonte, ha chiamato Luca di Pavia che stava attraversando la strada direzione Roma. Mentre era in viaggio, ha incontrato Luca di Torino che ha visto Maria di Genova. Ecco. Ciao Simone.

C'è anche Caterina da Imola che ha scritto: domani sveglia alle 7, ma non ho nessuna intenzione di andare a dormire. Cosa faccio? Ah, non lo so. Vedi tu, fai il dritto. Prima o poi bisogna andare a letto, ragazzi, bisogna riposarsi, bisogna riposare, perché altrimenti come fai a svegliarti domani mattina, eh? Miscelazione in corso, il DJ in questione si chiama Ricky Valza.

Apri Fede, che devo salutare lo Zuccone, i ragazzi del rugby che sono in bella compagnia. Lo Zuccone insieme a Mariangela, Milena, Elvira e Lucia. Hai capito?

Dobbiamo ricordare questa cosa, che l'ultima puntata di Club Connection andrà in onda questo giovedì notte, capito? E poi ritorneremo in diretta il 14 settembre, capito? Andiamo in ferie anche noi, ci fermiamo dopo un po', ci fermiamo anche noi.

Elena di Termoli che ha scritto: l'ultima settimana di ferie, non pronunciate la parola settembre, grazie. Va bene, faccio finta, fai finta che non ho detto niente. Noi torniamo il 14 settembre, cioè noi andiamo in ferie, tu finisci le ferie, noi andiamo in ferie, capito?

piace questo clacson? A me piace quello vero, capito? Quelli che si sentono, che arrivano direttamente dai nostri ascoltatori. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, oppure dove siete diretti in questo martedì notte. O altrimenti, per chi sta lavorando, buon lavoro.

Qui dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Winmer, capito? La moglie ha scritto buon compleanno a suo marito, capito? Auguri al mio marito Winmer da Cesena, auguri, auguri, facciamo gli applausi, facciamo, non costano niente gli applausi, dai Fede. Ci vorrebbe anche la canzoncina, ma non ce l'abbiamo, eh?

0: Mi viene da piangere, è volata anche la seconda ora. Facciamo un applauso a Ricky Valza. Fede, guarda che ne sono. Fede, tardi, chiudi, Fede, tardissimo.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E così è volato anche questo martedì 25 agosto. Sì. Che tristezza. Però ci rifacciamo domani, torniamo domani, stessa ora, stessa spiaggia e stessa radio. Volevo ringraziare Fede della parte tecnica, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, quanti siamo. Volevo ringraziare anche tutti voi che ci avete sopportato prima di tutto e anche supportato. Da Ronny Milani è tutto, noi ci risentiamo domani sera alla stessa ora, sempre qui su Radio Studio Più con la family di Club Connection. Ciao.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. La Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni settentrionali in arrivo un po' di instabilità che andrà a coinvolgere soprattutto l'alta pianura piemontese e la Liguria. Nel corso della notte, temporale anche su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, fenomeni che potranno assumere carattere anche di forte intensità. Al centro, al sud invece, una giornata nel complesso soleggiato, dove proprio sulle regioni meridionali avremo temperature in sensibile aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più. Dance.